0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

I don't normally feel. Yeah.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Wait, no, hurry up, because the only thing comes over here and he wants some K.

No, no, no, no, no, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

sorry.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

Comincia a dire cari, saluto tutti quanti che i miei giorni sono stanchi. Hai girato quella chiave nella porta per due volte. Sei volata dentro il vento, t'ha fermato il pavimento. Ti prego a mani giunte,

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Chimichanga.
2: Tu, mamífero avanzado. ¿Tú saber leer?
3: No, Phil sabe de eso.

0: andiamo bene, proprio bene.
1: Ma ti hai vista la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, in connessione dalla Giamaica. Benvenuta Madi Lane.
1: Sono qui a Kingston, tra le montagne verdi, e contenta di parlare con voi ragazzi, in pura vibra.
0: Esatto, poi si vedrà anche sui social, pubblicheremo qualcosa, uno spettacolo, vedere appunto la vista così delle colline giamaicane Kingston, dove tu ormai, ecco, questo è un piacere, ma andiamo avanti appunto. Questa Giamaica, questa Madi Lane, che partiamo subito ovviamente con la bomba, dai, così si va, nuova uscita da poco, ecco, non da troppo tempo, con Luciano, e parte tutto da qua la tua vita, insomma, molto giamaicana, molto parte così caraibica per molto tempo all'anno, e quindi ecco, tanti argomenti, iniziamo da là, vai.
1: Beh, cosa vuoi che ti racconto? Io sono arrivata in Giamaica, iniziamo da come sono arrivata in Giamaica, vai. E il 2023 il 2022 con il Jamrock Cruise, la crociera che porta Damian, gli artisti in Giamaica, e questo è come sono arrivata in Giamaica. Dopo la crociera con Burning Spear siamo arrivati finalmente a Chorio, e mi sono subito innamorata, così già dalla nave, prima di toccare il suolo ero già innamorata della vibra. Sognavo già di entrare in quelle colline e stare lì a vedere Rastafari in azione. E quindi poi ho iniziato veramente a azionare la mia vita per venire a vivere qui, ho iniziato a lasciare un po' alla volta la Costa Rica e la mia casa e tutte le mie cose dove ho vissuto, diciamo, 25 anni, e mi sono trasferita qui in Giamaica con l'idea di venire a fare delle piste, di registrare dei nuovi ritmi alla Tuff Gong, perché io sono anche produttrice. Registrare nuovi ritmi alla Tuff Gong, non so, a fare delle piste con Sly, avevo delle idee ma non sapevo bene come manifestarle. Ma come dicevo dall'inizio della storia, Rastafari manifestato. Quindi sono arrivata alla Tuff Gong accompagnata da Jordan dei Natural High, che sono dei ragazzi di qua, dei Natural di Highway 3, molto talentosi, Jordan e Blaze, che fanno delle belle grosse produzioni. Adesso sto facendo, potete cecchiarli, Natural High in Instagram.
0: Ma poi guarda, è sempre positivo, ecco, quando si citano anche le nuove leve, per così chiamarle, perché c'è tanto anche nel mondo così da proporre, da fare, no? Perché comunque con l'epoca si pensa sempre ai ragazzi, anche un po' più pigri, più, sai, tutto più digitale, invece ce n'è da raccontare, da fare.
1: Sì, io poi, hai visto, io sono l'amante della musica analogica, quindi io vado anche con i ragazzi giovani e facciamo i riddim sul computer, ma poi i riddim li porto alla Tuff Gong e chiamo, non so, Kings, Samaru the Drummer, o chiamo Cina, alla Tuff Gong a suonare per me live, e poi monto i riddim, così è come lavoro io. Faccio i riddim che ascoltate della mia produzione, sono tutti suonati lì dal drummer, il bassista, like style.
0: Sì.
1: Quindi sono arrivata alla Tuff Gong, ovviamente emozione mega, perché lì tutta la storia di Bob Marley, grande mitico, no? Papà del reggae, adorazione di sempre. Quindi entrare lì è stato fantastico. E ho lavorato il primo anno praticamente solamente completando tutti i riddim.
0: Ok.
1: Completando tutti i riddim e registrandoli, masterizzandoli, ponendo poi le backing vocals, i venti, no? L'anno dopo invece ho iniziato con avevo tutti i riddim pronti, e quindi ho iniziato a incontrare gli artisti che Rastafari metteva nel mio cammino per fare le collaborazioni. Questi artisti, come voi sapete, avete già visto che c'è stato Max Romeo, l'ultima canzone che Max Romeo ha registrato.
0: Leggendario
1: Max Romeo è qui in questo disco con Madi Lane, si chiama Send the Praises Up, è pubblicato per la mia dischera che ho fatto qui in Giamaica, la Jah Wheel Records,
0: uh-huh.
1: E l'ho stampato in Italia.
0: Wow.
1: E l'ho l'ho distribuito in Inghilterra, in Italia, adesso è in tutto il mondo questo qui. Potete guardare su Discogs, c'è pure in Giappone. E grande Max, poi ho deciso di andare su Zion, ma il disco è rimasto.
0: Esattamente, traccia indelebile come tutta la sua carriera. Lo possiamo vedere e lo vedrete per chi vuole. Appunto, sui nostri social, l'artista lei sta Radio Città Aperta, Madeleine, qua con noi per raccontare, appunto, veramente qua lo possiamo dire anche per lui, solo chicche, con queste onde giamaicane che scorrono con il suo disco, appunto, con Max Romeo, che è appunto una, vabbè, leggenda, i brividi, ma appunto ce n'è da raccontare. Perché dalle colline giamaicane il nostro percorso, poi c'è tanta, c'è stata sempre, no? Anche un percorso musicale, di vita, questa connessione con l'Italia, la Giamaica, e così, no? Si uniscono questi mondi e tu, e ti ha portato così, no? Tramite anche un evento particolare a conoscere poi anche Luciano, ecco, che voglio dire, un'altra leggenda.
1: Luciano è l'ultimo nato, no? L'ultimo arrivato, diciamo, a livello di produzione. Eccolo qua, ve lo mostro. Eccolo qui, Rise,
0: Grande album.
1: 7 pollici di Jah Wheel Records,
0: Sì.
1: con il suo
0: Singolo Rice, lo ricordiamo, Luciano Madeleine.
1: copertina fatta da grande artista della Costa Rica, Casa Tijera, con una, noi lavoriamo insieme ovviamente. Qua potete vedere Luciano e
0: Sì.
1: Madeleine tra le colline della Giamaica bevendo il tè.
0: Tanta, tanta roba, è un piacere appunto vederlo e parlare, stare qua con te per questo singolo uscito, ma ovviamente c'è molto molto no, di più, poi il piacere è questo, gli artisti alla lista, come ti dicevo prima fuori onda, proprio di chiacchierare, raccontarsi le proprie esperienze, quello che ti ha portato là, sicuramente no, poi parte come ideologia e idea della reggae music, non lo so, dall'Italia, poi sei arrivata là, hai fatto il tuo percorso, insomma.
1: Io ho iniziato con la reggae music a Venezia, no? Io sono originaria di Venezia e, come sai, Venezia ha una grande tradizione Rastafari. Anche Silassi è venuto a Venezia, sono le foto sue in gondola, e c'è una grande comunità Rastafari a Venezia. Io, quando avevo più o meno 15-16 anni, mi ero già innamorata di Bob Marley, che l'avevo ascoltato in radio no, su MTV. E poi mi ero avvicinata alla comunità Rastafari dopo un viaggio in India, più o meno quando avevo 18 anni. Sono tornata dall'India con i dread, e, per una connessione con Shiva, ovviamente, più che con, vabbè, comunque è la misma, per me è più o meno la stessa radice. E quindi poi, a ragione anche di questi dreadlocks, mi sono connessa ancora di più con il rastafarianesimo, diciamo, i rasta e la cultura della musica reggae. E ho iniziato a cantare reggae con differenti bande a Venezia. Poi ho continuato, diciamo, in Italia un bel po', anche sono stata insieme con i Dubital, con Marcone De Bomba Bomba, abbiamo fatto delle cose insieme. E poi ho iniziato ad esibirmi e a produrmi con Mad Professor, più o meno nel 2005, e ho fatto un album con Mad Professor nel 2009, e con Mad Professor ho fatto un mezzo tour, diciamo, mondiale: Brasile, Argentina, Costa Rica, Messico, Perù, tutta l'Europa, Bruxelles, Londra.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Fantastico, nel dub show, più o meno dal 2009 al 2011 sono stata a lavorare con Mad Professor on stage, dal 2005 al 2011. Poi io ho iniziato a fare delle produzioni per conto mio, sono diventata madre e ho iniziato a fare delle produzioni per conto mio, già come
0: Wow.
1: produttrice. In Costa Rica ho prodotto un album che si chiama Roots Man, e con dei bravi musicisti della Costa Rica. E poi, quando mi sono resa, poi ho continuato a produrre in Costa Rica, anche durante il Covid. Sono tornata un po' a Londra, ho prodotto ancora con Mad Professor.
0: Ah, ok, vedi.
1: Sì, abbiamo fatto poi un altro album, anche con Mafia & Flaxi, Black Steel, Horse Mouth alla batteria. E quindi abbiamo questo master tape che abbiamo fatto un release solo di una canzone che si chiama Gift of Creation, che è lì su YouTube col suo video, girato in Costa Rica nel 2023. Poi ho
0: Wow.
1: legittimamente di lavorare con Mad Professor e mi sono dedicata alle mie produzioni. E me ne sono iniziata a venire in Giamaica, quindi già nel 2022, visto?
0: Ah, sì.
1: Giamaica, già con, diciamo, abbastanza l'orecchio fatto da tutto il mio lavoro con Mad Professor Studio, lavorando come produttrice in Costa Rica, ero pronta per arrivare alla Tuff Gong e iniziare a fare il mio progetto. Ovviamente io sono fan del reggae dai tempi, e quindi Luciano, tornando al nostro discorso, io lo seguo da quando c'ho 20, forse anche meno, forse 19.
0: Da un pochino.
1: Sei abituato a vedermi sotto il palco ballonzolare, Lucy.
0: Sei tu, cavolo, eri tu.
1: Finché sono arrivata in Giamaica ci siamo visti, perché anche lavoro ogni tanto lavoro come media ai festival per qualche radio italiana o,
0: certo,
1: o rivista. Quindi lì ho iniziato a fargli le interviste a Luciano. Luciano, io e Luciano abbiamo mega vibe, vai Luciano, my king, yeah. E un giorno gli ho detto, Luciano, dobbiamo fare una tune insieme. Lui mi ha detto, yes I. Mi ha detto, yes I, io gli ho mandato il riddim. Mi ha detto, mi piace il riddim. Mi ha detto, oh, c'ho la tune. Mi ha detto, oh. Ho detto, e quando la registriamo? E lui mi ha detto, quando registriamo? Va bene mercoledì? Va bene, mercoledì, dove ci vediamo? All'Ancora, a che ora? A quest'ora qua. Va bene, ci vediamo mercoledì. E mercoledì è arrivato. È nato Rise. È una canzone di Luciano.
0: Ok.
1: Da lui. Il mio è solamente riddim e io faccio i coretti, faccio un po' così. Ma la canzone è sua, è scritta tutta sua. Grande Luciano, grande fan.

0: tanta roba, poi un percorso poi a quello, no? Come diciamo, reggae music Rastafari, che veramente bisogna, ecco, capirlo, farlo capire per chi anche segue e sa un po', no? Di musica reggae, il percorso poi ti riporta là. Adesso tanta Giamaica, tante conoscenze anche leggendarie, prima hai citato, no? Earl Chinna Smith, non uno a caso, ho avuto il piacere anche lui insieme poi a Luciano di conoscerlo in quel punto di citavo prima del Rototom, e ecco, una spiritualità unita alla musica con dei testi sociali, una vita, no, che accompagna, che non si può scindere l'una dall'altra, no, con la musica.
1: Esattamente, non esiste, diciamo che molti di noi non esistiamo al di fuori della musica, capisci? E per cui quando arriviamo in posti dove non, la musica non fluye, diciamo, o non so, non arriva la frequenza, noi non esistiamo, non ci manifestiamo, siamo appunto invisibili.
0: Non è poco, appunto, con Maddie Lane, facendoci due chiacchiere, ricordandolo, questo qua va detto ogni tanto, con Luciano, il nuovo singolo Rise, appunto, spiega tante cose, Giamaica in connessione con l'Italia, diciamo prima, da molto molto tempo, abbiamo artisti, no, adesso beh, dovremmo citarli tutti, ma insomma, che si sono trasferiti là, tanti che sono andati per lunghi periodi, e non lo so, una connessione una volta conosciuta poi è difficile farne a meno.
1: Veramente, ma i loro. È vero, ci sono tanti italiani che si innamorano della Giamaica e noi, i giamaicani, siamo molto, secondo me, abbiamo lo stesso tipo di un po' follia, quella voglia di essere felici, come mi ricordo noi negli anni 90, diciamo, no? E in Italia, 90,
0: Certo.
1: negli anni 90, sì. Eravamo felici e ci piaceva fare, andare, scoprire, come qua, avevamo sempre una buona vibra, non so, eravamo un po' giamaicani di adesso, adesso un po' l'ambiente è un po' cambiato, però in quei tempi mi ricordo che eravamo di cuore giamaicano, sai, i giamaicani pure gli piace mangiare bene, cucinare, gli piace la famiglia, gli piacciono le donne, alle donne gli piacciono gli uomini, diciamo che questa cosa è ancora molto naturale, no? Il relazionarsi entro persone, parlare, sorridere per strada. È ancora molto quotidiano, no? E è un bel vivere, secondo me, un riconoscersi nella luce, nell'esistenza diariamente. È una cosa che mi rende felice.
0: Certo, è percepibile, poi anche vedendoti adesso, appunto, poi ci saranno, ripetiamo, dei video appunto, ma è bello anche come si traspira, è quello che riceve poi ricevono le persone, nel senso anche di musica, spiritualità insieme, che abbiamo potuto vedere, tu vedrai anche sicuramente più quotidianamente di noi, con la loro musica portata in Europa, perché quello è anche un viaggio nel viaggio poi, no? Quando espandi, quando vai, varchi ovviamente il tuo territorio, e porti la reggae music in giro, e già negli anni, no, è diventata una cosa molto più, no, anche nella vita europea, no? C'è una bella fetta di people che sta comunque con la reggae music.
1: Esattamente. E poi è come che la medicina la fanno qui e poi la portano lì e lì è azionata. I miei amici qui giamaicani mi raccontano che tanti dei gruppi che noi ascoltavamo in Europa, tipo Steel Pulse, Abyssinians, eccetera, di puro roots, qui in Giamaica non ascoltavano per niente in quei tempi, perché comunque qui predominava la cultura del dancehall e non si ascoltavano tutti questi gruppi di roots in Giamaica. Il roots è proprio una cosa più quasi amata dagli europei, noi di lì.
0: Questa vedi un'altra chicca non male da sapere per chi ci ascolta e tanti poi, no? Perché poi nel Roots, ecco, tanti gruppi che ormai sono ovviamente leggendari degli anni 70, 80 e sono usciti fuori, comunque non hanno mai smesso, no? Anche i The Scatalites al giorno d'oggi sono ancora in tour, certo, ovviamente si rinnova un po' la band, quello che è, ma i personaggi storici che ci sono suonano, vanno, ancora diffondono messaggi, cioè comunque una cosa.
1: Se guardi anche i, come si chiamano quelli? Israel Vibration.
0: Esatto.
1: Anche loro, cioè, fino a che proprio quasi che
0: Sì.
1: deve morire sul palco. È una missione infinita, ma io parlavo con Max, che lui è venuto a fare il release un release dell'album che ho fatto il 3 di marzo dell'anno scorso, anche se poi l'album non è uscito perché Max è andato via, io sono rimasta un po' troppo triste come per far uscire un album. Quindi lo faccio uscire quest'anno l'album, però abbiamo fatto il release l'anno scorso e Max è venuto a cantare con me Send the Praises Up. E raccontava che lui aveva fatto un anno più di 300 giorni di tour in un anno. Cioè, mi spiegava praticamente come la sua vita era così integrata alla musica, al muoversi, all'andare qui e lì, che non, cioè non esisteva altro. Per il resto della sua vita era stare a casa con le mucche, quando poteva.
0: Sì. Guarda, è anche da far capire bene per chi ci ascolta, perché uno pensa sempre così, magari superficialmente, no? Appunto, musicista, va in giro, Però è una costanza anche di essere presente, la presenza sul palco, la trasmissione, cioè adesso, no? Di quello che tu vuoi, no? Del messaggio, di quello che tu vuoi mandare, no? Mettiamo appunto Max Romeo, come tantissimi altri, appunto, Vin Gordon, degli Scatalites, Burning Spear, diciamo, ecco, Errol Sheeran Smith. Vediamo in Europa ancora al giorno d'oggi, è uno sforzo costante, no? Cioè, c'è uno sforzo dietro incredibile anche appunto per fare 300 date, cioè, per farlo capire.
1: C'è una roba grossa, ma in verdad lo sforzo non sembra che non c'è. Cioè, da come ti racconta Max, come raccontava Max,

0: Ed eccoci tornati, Madeleine qua, appunto raccontando, narrando la storia davvero della cultura giamaicana, di quello che presenta la reggae music, con tutte le voci poi che ci sono, no? Della reggae, le varie, no? La dub, la cultura del sound system, appunto, e tante tante cose. E Kingston, ecco, no? La città, anche le colline, come se la vive uno, ecco, Kingston.
1: Kingston, vuoi sapere come me la vivo io? Allora, adesso che sono qui già da un po', me la vedo un po' più tranquilla. Però appena sono arrivata, che ero in modalità explorer, volevo vedere tutto, sapere tutto, stare dappertutto, facevo lunedì, andavo Uptown Monday in centro al Fuei Tree, che è praticamente una serata di late night dove vengono tutti i ballerini della danza.
0: Ah,
1: E si
0: bello.
1: balla prima un po' di reggae roots prestina, poi dancehall con tutta la variegata struttura. E immagine anche del danza, no? Quindi molto coreografico, uomini e donne, no? Molto sexy, sempre
0: Certo.
1: nella loro visione, visuali di immagine, molto up. Poi il mercoledì c'è Weddy Weddy di Stone Love, sempre in centro. Adesso non mi ricordo esattamente il nome della strada, più o meno inizia verso le 10 di sera e finisce alle 2 di notte. Poi dopo di quello c'era una festa che si chiamava Lego District Wednesday. Sempre le feste più che altro tarde sono feste di dancehall, che finiscono alle 5 del mattino.
0: Come
1: Dopo
0: da
1: giovedì,
0: buona tradizione, diciamo.
1: esatto, come da noi prima. Poi c'è invece giovedì c'era Rabadab Thursday, che era il show di Peter Mitro. Che mi sembra che lo fanno ancora comunque. C'è lo show di Peter Mitro alla headquarter. Poi c'è, mi sembra che giovedì adesso c'è pure una festa di Rassarella in un altro posto vicino al Pegasus Hotel, quindi sempre giù in centro. E poi invece il venerdì c'è un posto che si chiama Jangas dove fanno dei piccoli concertini e poi c'è sempre un'altra festa tarda di dancehall. E il venerdì anche fanno Strict Vinyl Fridays a Orange Street, Ricci, Michi The Rockers. Il negozio, ex negozio di Augustus Pablo, che adesso ce l'ha di nuovo Addis Pablo. Prima c'era Michi che faceva il DJ e adesso ha iniziato a fare i venerdì lì in strada. Poi il pomeriggio più tardi c'è Vinyl Friday da Cina's Yard, in The Yard, in St. Andrew Park. E poi c'è la festa sempre di dancehall più tardi, che si chiama Dancehall Friday, su un tetto di Kingston, un po' downtown. Il sabato c'è adesso un bel evento, ma c'era anche l'anno scorso, c'è adesso un bel evento al Dubois Café in Lady Mansgrove Road, e dove appunto montano il sound system di Duncan Colroni. E si mettono a mettere i dischi, i vinili, quindi iniziano un po' a fare cultura sound system anche giù in centro a Kingston. E poi di solito sabato sera sempre vengono fuori qualche festa di sound system, magari di fuori di Kingston, che vengono a Kingston a suonare. Sempre con quella storia sound system, non come da noi, no? Qua i DJ gridano, ragazzi, mettono il pezzo, poi c'è il dubplate, poi.
0: Come no, una caciara enorme,
1: Esagero.
0: il loro stile, sì.
1: Un
0: Senti, la
1: po'
0: connessione.
1: napoletani, ecco.
0: No, esatto, vedi, poi ritorniamo là, al discorso di prima. Ma
1: Sì.
0: infatti le connessioni ci sono, no? Perché tanta gente adesso si va, no? A fare il giro in Giamaica per quel turismo là, anche reggae, no? Per la musica, per fare le serate, no? Quindi cioè, la vedi come connessione con l'Europa, ecco questa.
1: Sì, poi soprattutto adesso che siamo nel Reggae Month, no? Appena entrato Reggae Month ieri. Con
0: Capirai.
1: Dennis Brown, Tribute, qua là, everywhere suonava Dennis Brown dappertutto. E comunque, no, qua rispettano molto i loro Roots Masters. E quindi ieri, vabbè, ieri c'era, come ti dicevo, vari tribute e è iniziato il Reggae Month, è arrivato un sacco di gente già. Infatti, un sacco di gente già della Costa Rica, dell'Europa.
0: Certo,
1: Italia,
0: che
1: adesso io.
0: prendono da un lato e dall'altro, ovviamente.
1: Sì, tutti si riuniscono qua per vedere cosa sta succedendo, qual è la nuova crim, chi fa che, no? Poi tutti i musicisti turnisti, diciamo, normalmente sono qua in febbraio, quindi se vuoi registrare, gli artisti sono qua, quindi se vuoi registrare il mese di febbraio è un buon mese per lavorare in Giamaica, quindi vengono tanti questo mese.
0: Ok.
1: E poi, scusa, ho finito, finisco con il domenica.
0: Vai, vai, non scherzi. È bellissima questa lettura della settimana, meravigliosa, prego.
1: E la domenica puoi andare o a Hellshire, che è una spiaggia fuori Kingston, o a Bob Marley Beach, che è un'altra spiaggia, dove suonano con i Sound System un po' di reggae music. E se no, la sera vai su al Dub Club, che è appunto questo posto fantastico sulle montagne qui vicino dove sto io, Jaxill, e lì c'è proprio il Sound System Resident che ogni domenica Culture Music, Different Selectors, Selectors. Un posto sopra, un po' come la foto che ti ho mostrato io, soprattutto Kingston di notte con le luci, bell'ambiente. Perché la Giamaica è bello l'ambiente, la gente è sempre up, non è che vedi come da noi quelli che si rastreano, è presente?
0: Come no?
1: Sono troppo drogati per stare in piedi. Oh.
0: Esageriamo un po', proprio un pochino.
1: Esatto, qua ci stanno dentro, cioè sono come, sono belli, cioè tu esci e la gente è bella, bella, cioè si prende cura, non so.
0: Stai bene in mezzo agli altri, non hai, ecco, quella paura o quelle cose, ecco, magari da noi uno ha bevuto
1: Zero, più qua.
0: troppo, diventa molesto, sai, che quelle cose
1: Non ho mai
0: da
1: avuto nessun
0: noi.
1: problema, grazie a Dio.
0: Ma no, infatti, vedi, quello è proprio per anche spiegare la cultura anche al
1: Sì.
0: giorno d'oggi di quello che succede, perché poi vai a un evento reg, cioè, è difficile
1: No, ma
0: trovare. Cioè.
1: infatti io ti dico, io sono come ti dicevo, sono venuta in Giamaica da sola e prima di venire in Giamaica i miei amici italiani, diciamo, no?
0: Sì.
1: Di Giaca, Steve Giant, che ora non sono più miei amici, ma in questo momento erano amici. Poi succedono sempre delle cose, no? Ma in questo momento erano così come mi supportavano in un certo. Ah, invece, senti, io adesso voglio andare in Giamaica a fare le produzioni, sono stanca di rimanere qua in Costa Rica. In Giamaica, no, sister. No, in Giamaica, no, non puoi andare da sola, no, sister, no. No, in Giamaica è pericoloso, sister. No, guarda, te lo giuro, tutti mi dicevano di no. Un panico per venire in Giamaica perché. Io che viaggio da sola everywhere in my life, questi che mi insistevano che in Giamaica sola no, che era troppo pericoloso, oh, ma io avevo il panico a venire. E lo giuro che mi svegliai la mattina prima di prendere l'aereo, mi sono svegliata di notte, ho sto corazon così che dicevo, Madonna, c'avevo la bufata sopra, ah, la Giamaica!
0: Un po' cargata, sì,
1: Sì.
0: in
1: Io,
0: Spagna.
1: cioè, appena sono arrivata qua quasi così, tipo che guardavo le spalle. Poi,
0: Sì,
1: appena ho
0: sì.
1: capito com'era la onda, cioè immediatamente quando sono scesa dall'aereo, ho respirato quest'aria, questo
0: Oh.
1: vento, presente, vento tra i capelli.
0: E passa tutto, ragazzi. Ogni paura scivola via.
1: Ma già.
0: Senti, anche cultura di festival, cultura di reunion, no? Di tanti artisti che si esibiscono, invitano, fanno, collaborano, salgono sul palco anche per 30 secondi, un minuto. Ecco, anche questi tipi di show, di reunion, perché poi parte sempre, ecco, da
1: Sì,
0: quello là, no? Cioè, comunque ne hai visti di numeri, credo,
1: Madonna,
0: permanenza.
1: sono stata in questi anni qua, sono stata al Sunfest come reporter al Rebel
0: Ah,
1: Salute
0: grande.
1: come reporter, e poi sono stata al Waki Waki Festival, dove altro? Poi in quella Essence Festival, tipo a febbraio normalmente mi faccio tutti i festival come reporter di questa radio, Wild Love Reggae Radio, faccio poi
0: Ah,
1: pubblicità.
0: buono, buono.
1: E anche un'altra radio che si chiama
0: Devo.
1: Combustione Lenta, una radio argentina,
0: Ok.
1: con la YouTube.
0: Ah, fantastico.
1: gli faccio qualche programmuccio, no? Allora gli vado per loro a godere.
0: Ci sta, infatti, ne parlerò con chi di dovere per Radio Città Aperta, se no proponiamo a qualcuno.
1: Vado io per voi, ragazzi. Sono
0: no,
1: tutti.
0: no,
1: Sì,
0: no, no, ma ti accompagno, non ti preoccupare.
1: vieni, vieni. Tanto più bisogna
0: Siamo
1: andare in
0: insieme, è
1: due.
0: bello, eh? Insieme è
1: Sì,
0: bello,
1: insieme è bello
0: perché...
1: perché poi uno fa le foto, l'altro fa
0: Esatto,
1: l'intervista. Io
0: è bello,
1: mi porto sempre un aiutante perché da solo è un po'
0: è bello.
1: pesante, diciamo, no?
0: Ma che scherzi, io l'ho fatto quest'anno da solo, là al Rototom è stato pesantissimo, era pesantissimo, poi è lungo quel festival, dovevo 8 giorni.

0: Eccoci, ritornati tra la musica, la Giamaica, i racconti. Adesso sì, comunque è stato sicuramente un bel viaggio, quello che abbiamo fatto fare a chi ci ha ascoltato e chi vuole appunto chiudere il podcast. Poi Maddie Lane, un piacere, tanta, tanta roba, ecco.
1: Grazie Andrea, un bel piacere anche per me poter compartire tutta questa energia e cammino
0: sì.
1: che ho percorso e che continuo a percorrere nella musica.
0: Esattamente, ricordiamolo appunto prima dei saluti, Rise, singolo Luciano e Maddie Lane insieme abbiamo raccontato tante tante cose e quindi ecco, continuiamo così a seguire la musica con queste belle onde caraibiche, giamaicane. E noi vabbè, comunque esatto, poi rimaniamo sicuramente per vedere festival, documentari, insomma, parlare sicuramente di musica, quindi un piacere per questa chiacchierata e a presto.
1: A presto anche per te, ciao. E mi raccomando, ricordate di seguirmi e subscrivermi ai miei canali, che un po' di anche supporto sui social è sempre benvenuto. Quindi Instagram Madeleine Music, YouTube Madeleine Music, scrivete i commentini nei video, fatevi sentire, big up.
0: Esatto, un abbraccio grande.
1: Ciao, grazie.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Niente, anche oggi, nonostante tutto, sono stato costretto ad accendere l'aria condizionata. Ben arrivati, 14.01 per chi ascolta la diretta di giovedì 10 settembre 2026, ma anche tanti saluti a coloro che ascoltano la replica di lunedì, che sarà il 14. Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono, 2 ore da trascorrere insieme, come sempre con il claim musica black in tutte le declinazioni. Vi ricordo 340-197-4468 è il numero per scriverci sms, whatsapp, telegram. Abbiamo 2 collegamenti telefonici oggi, uno in apertura e uno in chiusura di programma. A brevissimo ci collegheremo con Alceste Airoldi, critico musicale, saggista, giornalista, docente, chi più ne ha più ne metta, per parlare di un libro uscito qualche tempo fa, ma neanche troppo, da Minimum Fax, un libro molto interessante, il cui titolo gioca ovviamente su un'importante serie TV, The Big Band Theory, quindi parliamo di Big Band. E quindi lui ci racconterà appunto il jazz in Italia dal punto di vista delle big band, con un racconto farcito di interviste. E per introdurre questo argomento, niente di meglio che farvi ascoltare una delle orchestre coinvolte in questo racconto, la Medit Orchestra, diretta da Angelo Valori, in questo caso con un ospite di grande prestigio come Dee Dee Bridgewater. Il brano si intitola Come on Sunday.

0: Come on Sunday dal vivo D.D. Bridgewater con l'orchestra Medit Orchestra condotta da Angelo Valori ad introdurre il nostro ospite di oggi. Alceste Airoldi, ci sei?
1: Ci sono.
0: Ben arrivato a Radio Città.
1: Buon pomeriggio. Ben arrivato. Buon pomeriggio a tutti i cari ascoltatori.
0: Benissimo. D.D. Bridgewater non è nuova a, diciamo, frequentare i palchi italiani, insomma, tra l'altro ha anche un'ottima abitudine che è quella di accompagnarsi spesso e volentieri con musicisti nostrani. Io ricordo un bel live con una sezione ritmica femminile come Vita Polidoro e Rosa Brunello, quindi insomma ci fa molto piacere che lei comunque riconosca nei palcoscenici italiani, negli artisti italiani soprattutto, un valore aggiunto del quale beneficiare anche lei in fase di live. Allora, The Big Band Theory, innanzitutto un applauso particolare per questo titolo. Io sono un amante dei giochi di parole, potrei dare un braccio per una battuta del genere, quindi complimenti per il genio che ha avuto quest'idea.
1: Grazie mille.
0: Allora, il tema di fondo sembra semplice perché ovviamente parlando di storia del jazz in Italia hai voluto focalizzare la tua attenzione principalmente anche su un settore che in realtà a livello di letteratura ha pochi precedenti, quindi anche questo è un ulteriore plauso da doverti fare, perché insomma parlare delle orchestre di jazz in Italia sia dal punto di vista storico che dal punto di vista proprio dello status quo è un ottimo argomento, insomma. E come ti è venuta questa idea, insomma, al di là del fatto che hai scritto parecchi libri sulla musica e quindi insomma è uno degli argomenti che magari a forza di scrivere o di pensare ti è saltato sotto gli occhi?
1: Innanzitutto il taglio che ho voluto dare a questo libro è un taglio un po' quello che segue il mio percorso anche come docente, anche come studioso, ecco, della materia, che è quello un po' sociale, economico, giuridico, quindi non è un taglio proprio squisitamente storico, anche perché mi sono poi ovviamente ho voluto citare, ho detto di fare comunque capo a quella che è l'opera monumentale resa da Adriano Mazzoletti su un proposito alla storia delle big band, delle orchestre jazz in Italia. Il taglio invece l'ho voluto rendere molto più attuale, cioè qual è la situazione oggi delle orchestre jazz in Italia, soprattutto comparandole con quella che è la situazione delle orchestre jazz nel resto del mondo, dove hanno sicuramente una credibilità dal punto di vista non tecnico, non performativo, non in quanto musicale, ma una credibilità dal punto di vista socio-economico sostanzialmente differente rispetto a quello che succede in Italia, dove il governo italiano fino a un anno e mezzo fa, insomma, no, un anno fa, perché poi è iniziata cosa, è quasi in maniera conseguenziale.
0: Tutto merito tuo.
1: No, non è merito mio, insomma, se il governo si è accorto, dice, c'è una situazione di orchestre jazz che danno lavoro, che creano economia e che potrebbe essere comunque utile anche a far conoscere la cultura italiana anche altrove e diffondere anche un credo che è quello del jazz, perché l'Italia non è soltanto l'opera lirica o la musica classica o la musica sinfonica, e quindi non esistono solo e unicamente le fondazioni lirico-sinfoniche, ma esiste anche tutto un altro universo che è fatto di tante persone che ci lavorano e purtroppo lavorano in maniera precaria allo stato attuale, anche se, torno a dire, il governo adesso ha iniziato a fare dei primi passi verso questa, prendendo in considerazione anche questi aspetti, e quindi diciamo diamo voce a tutta questa situazione. L'idea madre è nata dalla Fondazione Brass Group di Palermo, in particolare dal maestro Ignazio Garcia, che ha voluto fortemente iniziare questo percorso, che poi si è concluso, per modo di dire, cioè si è riaperto adesso con la creazione di un'associazione nazionale delle orchestre jazz italiane, con l'acronimo che quindi è a noi, che ha già, annovera già alcune delle realtà che sono state citate, che sono poi anche alcuni direttori sono stati intervistati in questo libro, e che dovrebbe essere un interlocutore con sia il governo centrale ma anche con gli enti territoriali, proprio per cercare di far dar voce a queste orchestre che occupano tempo, occupano un sacco di personale, al di là dei musicisti, ma anche questo è importante, e soprattutto possono essere, e lo sono, converrai con me, una grande palestra, soprattutto per i giovani che escono dagli studi conservatoriali, dalle scuole di musica, poter iniziare il loro percorso all'interno di un'orchestra significa è un elemento formativo fondamentale, ritengo personalmente essere tale.
0: Tra l'altro, insomma, sarà sempre il caso che ci mette lo zampino, però se non ricordo male, se non successivamente ma quasi in contemporanea con l'uscita del tuo libro, anche qui a Roma è nata un'orchestra diretta da Maurizio Gianmarco, che ovviamente essendo a Roma si doveva chiamare per forza meglio, no? Sarebbe la Mediterranean Jazz Orchestra, credo che sia questo il nome, che la cosa bella, avendo assistito al live, c'era un omaggio a Carla Bley molto interessante a fine giugno che mi ha avuto tra i fortunati spettatori, proprio il fatto di reclutare un sacco di giovani. Io penso adesso, a occhio, che l'età media fosse al massimo di 35 anni degli elementi di questa orchestra, quindi oltre ovviamente ad avere come dire, un'importanza proprio per la diffusione per chi ascolta, è anche un'importante occasione per giovani musicisti per fare un pochettino tesoro di questa esperienza, insomma, come una specie di trampolino di lancio. La storia del jazz è piena di storie del genere, insomma, dall'orchestra di Duke Ellington, insomma, è ovvio che era proprio, come dire, la scoperta dell'acqua calda, eppure diciamo c'è voluto molto tempo prima di mettere a fuoco questa cosa.
1: Assolutamente, sono d'accordo con te, e non solo questo, ma noi pensiamo anche a tutte le orchestre che nascono in seno alle attività conservatoriali e conservatori, che nascono in seno anche alle altre strutture parificate ai conservatori, come il St. Louis College of Music di Roma, che ha delle orchestre che sono, oltre a fare i master, a creare anche proprio una formazione mirata per l'orchestra jazz. L'orchestra jazz, la cosa che a me sconvolge, vedi Fabrizio, è che mentre in Italia si fatica a farle entrare, a far diventare anche stabili, a stabilizzarle, così come lo sono stabilizzate quelle delle fondazioni lirico-sinfoniche, la musica classica, con le ICO, con le istituzioni concertistico-orchestrali, concetto che sta, come dire, quasi superato, perché comunque è una normativa che risale al 1967, però ecco, la stessa stabilità si potrebbe dare anche a quelle orchestre jazz che hanno e presentano dei requisiti amministrativi, fiscali, anche di strutturali, ma si dovrebbe dare la
0: anche logistiche, perché poi spesso e volentieri hanno proprio anche l'esigenza primaria di trovare uno spazio dove fare le prove, per esempio.
1: Esatto. Invece bisognerebbe cercare di considerare, di affiancare, ecco, queste orchestre, le orchestre jazz, a quelle che già esistono e che hanno una struttura sicuramente intoccabile, e nessuno vuole, perché sono stato accusato anche di voler destrutturare o destabilizzare le orchestre.
0: Oppure magari levargli anche questa, diciamo, la bellezza della spontaneità, di come vengono certe volte a crearsi, no? Insomma, qui non è che si tratta di ingessare qualche cosa, si tratta semplicemente di strutturarlo in maniera tale che poi muoversi all'interno di queste, intanto che queste realtà comincino ad avere proprio vita stabile, come dicevi giustamente, ma soprattutto che poi dopo uno non abbia l'ansia da prestazione, perché poi quella volta che magari riesci a trovare lo spazio, il modo, eccetera eccetera, capisci che è come se fosse il gioco dell'impiccato, insomma, che se sbagli qualcosa sei fuori dai giochi. Ma la cosa che ho trovato molto interessante, che tra l'altro ha dato origine ad un come una specie di effetto domino, è che tu poi sei andato a pizzicare alcuni dei protagonisti, che appunto dei maestri che possiamo riconoscere, come per esempio quello di cui abbiamo ascoltato un brano, Angelo Valori. Paolo Damiani, Mario Corvini,
1: certo, alla Massimo fine... Morganti.
0: Sì, sì.
1: E Fino Iodice.
0: Bravissimo, poi finiremo con Ferdinando Farò. Si è andato a fare delle domande sempre le stesse, sì, proprio per capire, proprio facendo, perché è facile poi a quel punto mettere le risposte una vicino all'altra, e poi si va a vedere che spesso le risposte sono una l'integrazione dell'altra.
1: Molte volte sì.
0: Ovviamente poi ci sono delle caratteristiche peculiari che forse spiegano anche meglio lo spirito dello specifico di quell'orchestra o di quello specifico direttore, no? Però ecco, la cosa bella è che uno adesso prende questo libro, se ha interesse ad applicare a livello legislativo quello che da poco è emerso, diciamo è come se fosse un ricettario, è come se tu avessi messo sotto gli occhi di tutto quello che sono le istruzioni per l'uso, o sbaglio?
1: No, è così, soprattutto ho voluto dare voce e luce a quelle che erano le... Io ovviamente avevo invitato anche un maggior numero di direttori, poi alcuni come quelli 16 che hanno voluto rispondere hanno risposto anche in maniera attenta, approfondita, e dicendo la loro ovviamente anche in base alla propria rispettiva esperienza, ma soprattutto poi ho voluto anche mettere, dare, ecco, unificare un po' questa voce per far arrivare, guardate, già queste sono 16 orchestre, in Italia ce ne sono tantissime di più, non sono soltanto 16. Queste sono delle orchestre che hanno, e poi la maggior parte di queste orchestre hanno tutte un grandissimo bagaglio culturale, una grandissima esperienza alle spalle, non solo i direttori ma proprio l'orchestra. Quindi prendetene atto che esistono queste, che non esiste soltanto un linguaggio, perché quello che dobbiamo cercare anche di capire è che in Italia non deve essere promosso soltanto, ecco, vedi, la legislazione italiana che ruota intorno alla musica, che a me è un argomento piuttosto caro, è molto classico-centrica, la definisco io. Cioè, nel senso che la musica classica risulta essere l'elemento fondante e il più importante all'interno di questo contesto culturale italiano, che non discuto, è bellissima, è fondamentale. Io stesso ho preso parte anche al Bari Piano Festival della musica classica contemporanea, a un convegno sull'argomento come relatore, quindi l'apprezzo, ma non esiste un unico linguaggio. Cioè, la nostra espressione dal punto di vista artistico musicale non è solo la musica classica, anche la musica jazz, perché un politico rispose: se volete i finanziamenti per il jazz andateli a chiedere agli americani. Già questo dimostra quanta
0: miopia, certo.
1: No? Miopia ed ignoranza anche dal punto di vista della storia della musica, perché non è che il jazz è americano mentre, che so, la musica classica è italiana, perché Chopin non è italiano, però voglio dire, anche tanti altri grandi compositori non sono italiani, però noi non dobbiamo l'opera lirica, sì, d'accordo, è il paese del bel canto, ma allo stato attuale, nel terzo millennio, non possiamo parlare di un unico tipo di musica che caratterizzi un popolo. Se parliamo della tradizione folclorica è un conto, ma parlare della musica classica, della musica jazz, come identificativo di un'area,
0: anche perché poi al Ceste,
1: veramente stupido.
0: Adesso, sempre rimanendo in ambito di rassegne estive, sempre di recente attuazione, se uno va a prendere Sketches of Spain di Miles Davis, certo, appunto nell'orchestrazione di Gil Evans, eccetera eccetera, cioè secondo me quella è musica classica, cioè è proprio il momento in cui vai a prendere quell'uomo politico e gli dici: ma di che cosa stai parlando, vieni a sentire,
1: certo.
0: E poi io non so se sei d'accordo.
1: Ma anche se prendessimo allora nella classica contemporanea, prendessimo che so Anthony Braxton, quella rientrerebbe tranquillamente nella contemporanea. Non ci sono tante differenze da tanti altri compositori che invece sono bollati come compositori classici, o addirittura poi c'è quell'altra corrente che è un po' più come dire, rilassata, che è quella del neoclassicismo. Però ecco, questo è perfettamente vero, questa cosa, cioè non, ormai anche i linguaggi musicali si sono andati a fondere, ma questo l'hanno capito tutte le altre orchestre. Se noi prendiamo in considerazione la Jazz House Big Band, che è tedesca, è una big band che tra l'altro incide per la Hot Music di Sigi Lok, e Questa è una big band che, se l'andiamo a sentire, può darsi, Fabrizio, sicuramente tu l'avrai già ascoltata.
0: No, infatti stavo
1: House Music.
0: Ah, pensa un po'.
1: Fanno House Music dal vivo con la big band, ma fanno con anche una sorta di pochi giochetti di elettronica, veramente pochi giochetti di elettronica sul palco, ma loro fanno House Music, vanno le discoteche e fanno ballare i ragazzi.
0: Troppo forte. Allora, ma poi scusami, prima che mi passi di mente questo spunto, tra l'altro l'idea di fondo, forse sarò io che sono un po' prevenuto, è che comunque la legislazione vigente è più conservativa che, come dire, propositiva, innovativa. Cioè è come se ci fosse Italia nostra nell'ambiente, no? Cioè come se fosse qualche cosa da preservare, come se ci fosse il rischio di estinzione, e allora loro intervengono per evitare che, appunto, la musica classica scompaia diciamo nell'epoca moderna. È già è una premessa abbastanza, come dire, sbagliata, perché intanto è un'offesa per chi, diciamo, per chi la fa, perché sembrerebbe come se stesse masticando qualcosa di già trito e ritrito, no? Che lo fai solo perché si deve perpetrare nel tempo. E poi comunque chiudi un pochettino gli orizzonti, non so se mi sono spiegato.
1: Sì, assolutamente, sono totalmente d'accordo con te, cioè nel senso che comunque sì, d'accordo, e come in pratica tu dici, come voler tutelare un patrimonio che si funziona.
0: Sì, sì, è quello quindi, che dico io, cioè che, salviamo Venezia, no? Quelle
1: sì,
0: cose.
1: Sì, Venezia, salviamo il panda. Insomma,
0: certo, bravo, ambiente, l'ambiente c'ha altre problematiche, certo. Ovviamente che è lì che eventualmente bisogna intervenire in quel senso. È abbastanza, se vogliamo, disarmante, no? Anche perché ti assicuro che con questo programma e con le interviste che ne conseguono mi capita molto spesso di entrare in contatto con realtà che non riuscirò mai ad ascoltare dal vivo, per esempio, perché magari vengono da altre zone e quelli, ma quando li smuovi 40 a venire a Roma o dovunque sia, ognuno cerca di trovare il suo, come dire, terreno di pascolo dove può e quando può, e ovviamente con tutte le difficoltà del caso. Ho avuto di recente
1: stavo dicendo, alcune big band addirittura devono, proprio per poter suonare fuori dall'ambito regionale in cui sono nate e dove vi risiedono, sono costrette anche ad autotassarsi,
0: certo,
1: per poter andare.
0: Lo scrivi nel libro, lo scrivi.
1: Perché alcune volte capita, no, che chiaramente abbiamo anche dei festival che non hanno tutti i soldi per poter finanziare e ospitare una big band, perché non è solo il fatto di pagare il cachet, che potrà essere anche ridotto all'osso proprio per poter consentire
0: vorrai far dormire da qualche parte, gli dovrai dare un panino col prosciutto,
1: l'ospitalità, no, che viene chiamata l'ospitalità, e quello è pazzesco, una cosa del genere. Io qualche tempo fa organizzammo in altre località, l'isola d'Elba, con le big band statunitensi. Queste big band statunitensi erano finanziate interamente, non solo il cachet, ma anche il viaggio e l'ospitalità, interamente dal governo americano. Ora, io lo dico, non voglio arrivare a questo, ma cerchiamo di agevolare almeno il percorso.
0: Certo.
1: Cerchiamo di, se il Festival X è un festival che è dedicato alle orchestre o ospita delle orchestre, cerchiamo di erogare dei fondi maggiori affinché possano essere anche pagate l'ospitalità, e non che, come è capitato un'altra volta, proprio a una big band molto nota che è dovuta venire a suonare in Puglia, ed è al termine del concerto, fortunatamente tutti i giovani e ai tanti
0: sono sali sul pullman
1: e se ne sono ritornati in quel di Roma.
0: Certo.
1: Che però non è facile, insomma.
0: No, e poi
1: genere,
0: voglio dire,
1: no?
0: Insomma, non è bello, sicuramente però, qualche elemento dell'orchestra avrà detto, ma chi te conosce, ma chi ci viene, insomma,
1: certo,
0: giustamente.
1: Certo.
0: Senti, visto che abbiamo ribadito il concetto che in questa parte corposa del libro, che parla appunto di, cioè, che, dedicata alle interviste agli addetti ai lavori, tu hai fatto una selezione di domande che poi sono state le stesse. Questa tecnica, tra virgolette, come ti è venuta in mente innanzitutto, nel senso che cos'è che ti ha fatto venire in mente di fare questa reiterazione, se vogliamo, e tra le tante risposte che ci sono state, senza che fai nomi, se ce n'è stata qualcuna che ti ha sorpreso più di altre, oppure se c'è stata una conclusione alla quale tu non eri arrivato, che ti ha, come dire, come lasciato a bocca aperta, se c'è stata.
1: Allora, ho voluto, come dire, costruire questo reticolo di domande, tutte uguali l'una all'altra, per tutti i direttori d'orchestra, perché non volevo creare delle differenze. E anche perché sappiamo bene, Fabrizio, anche tu, con le interviste ai musicisti, i musicisti, essendo lì pieni all'interno di un determinato binario, rischiano poi di
0: è la fine.
1: Ognuno di parlare.
0: Facevi, no? Facevi la Treccani, facevi.
1: Esatto, insomma, quindi. E allora invece così era molto più mirata la cosa. In secondo luogo, per quanto riguarda le risposte, ce ne sono state un paio in particolare che sono state molto propositive, non solo ricche di lamentele che sono ben giustificate, sono giustamente manifestate all'interno del libro, ho voluto sottolineare anche nel mio scritto personale. Però un paio che sono state fortemente propositive e che, devo essere sincero, hanno dato anche lo start effettivamente a questa associazione in cui, come dire, il presidente è il maestro Ignazio Garcia, appunto, del Palazzo Gruppo di Palermo, ma è che è stato lui proprio a volerla proporre questa cosa agli altri direttori a seguito dell'uscita del libro, di proporre questa associazione, proprio perché c'erano delle proposte che erano delle proposte interessanti e che, devo dire, ho condiviso sempre e continuo a condividere. E qualcosa, torno a dire, anche grazie a queste proposte, probabilmente si sta muovendo.
0: Quindi, insomma, mi confermi una specie di effetto domino c'è stato, anche se,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì.
0: O da una parte forse era anche il momento giusto, cioè erano maturi i tempi per cercare di prendere un po' di consapevolezza, ma non possiamo neanche escludere che anche il momento stesso in cui tu sei andato a ripetere queste domande facendo presente, guarda, le ho già fatte a Mario, adesso le faccio a Giuseppe, alla fine, insomma, un pochettino anche di consapevolezza, come dire, di classe, adesso mi viene da dire, di class action, per così dire, secondo me sì, l'hai scatenata, insomma.
1: Sì, sicuramente si sta muovendo qualcosa, speriamo che questo qualcosa sia un motondoso in aumento, ecco,
0: certo, anzi, se magari si arriverà al punto in cui si parlerà di questo libro come, diciamo, di una specie di come dire, di motorino d'avviamento,
1: certo.
0: Oppure di scintilla. Bene,
1: speriamo bene. Io voglio anche menzionare la prefazione che è stata scritta dal caro amico il professor Domenico Cogliandro, che tra l'altro è il direttore del centro studi del gruppo di Palermo, che mi ha aiutato anche molto proprio per molto materiale che è in dotazione presso il centro studi, quindi questo lo volevo sottolineare perché è una bella prefazione, nel vero senso della parola.
0: Tra l'altro, a proposito di questa prefazione, mi hai fatto venire in mente, ci avevo messo un segno. Si fa una citazione di Leonardo Sciascia, sì, che secondo me si lega molto al discorso, quando facevamo il discorso per esempio della classicità di certo jazz, no? E qui dice: la grandezza di Picasso non sta, a dirla approssimativamente, nell'avanguardia ma nella tradizione, cioè non guardò all'avvenire ma al passato, a quello che era stato fatto e che lui col suo grandissimo e febbrile talento non poteva più fare. E quindi si parla proprio di questa, come dire, di questo magma che viene continuamente masticato, per cui anche quando si va a riproporre Miles Davis o Carla Bley con però musicisti di altra estrazione, di altra generazione, eccetera eccetera, anche se vai a guardare nel passato, comunque non stai riscaldando la minestrina, ecco quello che volevo.
1: Assolutamente così. Perché bisogna comunque utilizzare un linguaggio che è il linguaggio di chi
0: ti ascolta oggi, certo,
1: in quel momento,
0: certo.
1: È l'interprete che fa la differenza da questo punto di vista. Per questo, e questo purtroppo è un problema che bisognerebbe anche un po' andare a identificare per molti dei musicisti, dei jazzisti di tutto il mondo e non solo italiani ovviamente, che invece replicano, cercano di replicare proprio letteralmente quello che è il brano, così come è stato eseguito da Charlie Parker, o da Miles, o da Duke Ellington, eccetera. Quello non va bene, non va più bene, questo bisognerebbe, perché altrimenti mi vado a sentire direttamente il disco,
0: l'originale, certo,
1: la replica, mi sento il disco in originale e la facciamo finita.
0: E tra l'altro poi questo non dipende semplicemente da musicisti particolarmente, come dire, ligi, ma anche secondo me ad un certo pubblico che non può tollerare che quel tal brano, quel tal disco abbia subito delle variazioni, perché ovviamente sono passati 50 anni dalla pubblicazione, cioè c'è anche questa forma di, come dire, di conservatorismo malato, secondo me, cioè qualche cosa che porta, che leva ossigeno, ecco, invece di aggiungerlo.
1: Sono d'accordo.
0: E quindi già è una situazione comunque che fatica tanto a, come dire, a rimanere e a, se possibile, anche a crescere, se poi non è incoraggiata anche da, così, dall'entusiasmo della novità, della riscoperta, della rilettura, insomma non si va da nessuna parte.
1: Ma anche perché solo così forse, e dico forse, si riuscirà a svecchiare un po' il pubblico del jazz e ad avvicinare maggiormente i giovani a questa musica, che molti di loro la vedono proprio come qualcosa di cristallizzato, di stereotipato, di ripetitivo, perché proprio molte proposte poi devono essere anche svecchiate da questo punto di vista. Fortunatamente questo sta avvenendo, nel resto d'Europa è marcata questa situazione, in Italia un po' meno, si sta perché forse l'Italia è costellata di un numero eccessivo di talebani del jazz.
0: Bravo.
1: Che non amano molto queste novità.
0: Anzi, si arriva quasi al punto che ci si sguazzi in questa situazione, cioè nel luogo comune, che il jazz appunto è quello...

0: scritto un libro nel quale sostiene giustamente che il jazz oggi è la musica più moderna che ci può essere, cioè lui guarda molto al ruolo proprio futuribile del jazz, che è quello che comunque continua a trovare nuovi incastri, nuovi linguaggi, nuove contaminazioni, nuovi intrecci, cosa che invece in altri ambiti non è così frequente, insomma. Quindi...
1: Assolutamente, proprio questo è verissimo, e d'altro canto il jazz è nato proprio così, è nato con una serie di contaminazioni, meticciato proprio dall'abilizio, insomma, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa, è una musica che è abituata ad incastrare cose che appartengono,
0: sì, è quasi mercuriale, no? È qualcosa che diciamo continua a sfuggire da qualsiasi imbrigliamento.
1: Assolutamente.
0: Bene, allora ricordiamo 14.35 in diretta radiocittaperta.it, giovedì 10 settembre 2026. Abbiamo il piacere di colloquiare con Alceste Eroldi, autore per Minimum Fax di The Big Band Theory, una storia, diciamo comunque un racconto sul jazz attraverso diciamo il punto di vista delle orchestre jazz, tutte le difficoltà che qui in Italia incontrano queste realtà musicali. E quindi nel ringraziarti, ovviamente facendoti complimenti, insomma, l'ho letto con particolare gusto, avevo capito che c'era, come dire, trippa per gatti, per così dire, e quindi insomma, sperando di incontrarti presto, ti faccio presente che a breve sarà disponibile un apposito podcast di questa mezz'oretta trascorsa insieme, ovviamente te la girerò, e ti lascio con uno degli artisti che abbiamo già menzionato e che è presente come uno degli intervistati, che è Ferdinando Farò, che con la sua Archipel Orchestra ha insieme a Jonathan Coe elaborato i brani di composizione di questo scrittore britannico che si rivela essere anche un grande compositore. Quindi ringrazio e saluto Alceste e ci salutiamo.
1: Sono io che ringrazio te.
0: E ci salutiamo con Suspended Moments, Archipel Orchestra e Jonathan Coe.
1: Buon pomeriggio, grazie.

14:47 in diretta giovedì 10 settembre 2026, in replica sarà lunedì, e quindi insomma vedete un po' che ora avete fatto ascoltando questa trasmissione. Forno One ha appena salutato l'ospite, il primo dei due ospiti di oggi, lo scrittore, critico musicale, docente al Chester Heroldi, autore di un libro, The Big Band Theory, nel quale abbiamo parlato, del quale, con il quale, attraverso il quale abbiamo parlato delle big band in Italia, e non potevamo trovare conclusione migliore per la nostra chiacchierata che l'ascolto di un brano della Archipel Orchestra del nostro amico Ferdinando Faraò, che ha collaborato con Jonathan Coe in un bellissimo album che vi consiglio di andare a trovare, con il brano Suspended Moments. E come spesso ci accade, subito dopo l'intervista che apre la trasmissione si passa ad una novità. Non è una novità assoluta, però siccome si tratta di un disco particolarmente denso, di quelli proprio molto massicci che vanno, come dire, scoperti a piccole dosi, proprio ogni passaggio deve essere particolarmente, come dire, metabolizzato, Before the World Blows è il disco nuovo uscito di recente dopo anni di silenzio da Eric Abadou in collaborazione con il, come dire, l'arrangiatore The Alchemist. Il brano che abbiamo ascoltato, Black Box, quindi abbiamo trovato la scatola nera di questo album, che continuerò a proporre, anche perché continuo a ribadire il principio che insomma sarà probabilmente uno dei 5 album del 2026 che proporrò come appunto cinquina particolare. Rimaniamo in ambito statunitense, rimaniamo in ambito di grandi personalità femminili, ma di tutt'altro genere, perché qualche giorno fa ha festeggiato il suo Diamond Jubilee una grande artista che io ammiro da più o meno 50 anni. È Chrissy Hynde, ovviamente leader dei Pretenders. Vediamo se riusciremo a sentire più di un brano, ma almeno questo non ce lo toglie nessuno. Un brano che ha anche delle sonorità un po' 60s, che a me non dispiacciono affatto. Il pezzo è Don't Get Me Wrong, per fare gli auguri a Chrissy Hynde.

Don't Get Me Wrong, Chrissie Hynde con i Pretenders. Questo brano ha 40 anni, ragazzi, non ha perso veramente un decimo, un millesimo dello smalto di quando usciva con i Pretenders. Vediamo se abbiamo modo più tardi nella seconda metà della trasmissione di rendere nuovamente omaggio a Chrissie Hynde, che il 7 settembre ha compiuto gli anni. Artista invece, sempre rimanendo in ambito statunitense, siamo passati da Erykah Badu, quindi dal Texas, all'Ohio di Akron, la città di origine di Chrissie Hynde, arriviamo a New York, dove nasceva domani, 51 anni fa se ricordo bene, Moby, un altro artista di quelli, insomma, che hanno segnato abbondantemente il percorso musicale del sottoscritto, diciamo la sua evoluzione. E nonostante appunto fosse già in giro da un po' di tempo, fu nel 99 con un album veramente, come dire, che fece epoca, l'album era Play, da cui è estratto il brano con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione. Facciamo tanti auguri a Moby con Why Does My Heart Feel So Bad?

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: You're listening to Radio Città Aperta.

15.03, radiocittaperta.it, Forno One. Siamo tornati dopo gli spot di metà trasmissione per celebrare il ritorno dalle nostre parti della grande Fatoumata Diawara, che appunto ci apprestiamo ad accogliere e a lasciarci travolgere dalla sua intensa performance live, perché martedì prossimo alle 21 alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma torna con la proposizione di Massa Live. Massa è il titolo dell'ultimo album di Fatoumata Diawara ed è anche il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, proprio per, come dire, introdurci a questa grossa esperienza live che mi auguro sia all'altezza di almeno un paio, se non di tutti le precedenti alle quali ho assistito. Allora, a questo punto rimaniamo sempre in ambito di novità discografiche, perché è stato appena pubblicato postumo un album a nome di Steve Cropper and the Midnight Hour. L'album si intitola Watching the Tide, che rappresenta il testamento artistico del grande chitarrista fondatore della prestigiosa band di Booker T and the MGs, autore di brani importantissimi come Sitting on the Dock of the Bay e molti altri, insomma veramente un personaggio che chi segue questa trasmissione ha imparato ad apprezzare. E quindi ci fa piacere che a 10 mesi dalla sua scomparsa abbiamo la possibilità di ricordare questo grande musicista con un brano tratto da questo lavoro. Il brano si chiama Tandoori Chicken e lui è Steve Cropper.

Dexys Midnight Runners, la rinascita della band di Kevin Rowland. Nel 2026 è uscito questo Love, da cui abbiamo ascoltato Once a Man, Twice a Child, che uscì come singolo, insomma, quindi ci andava di farlo ascoltare nell'ambito delle novità del 2026. Niente di cui particolarmente gioire, ma insomma è sempre piacevole, è come ritrovare un vecchio amico con il quale fare quattro chiacchiere gradevolmente. Altro artista da celebrare, che oggi proprio avrebbe compiuto gli anni se purtroppo non se ne fosse andato a marzo del 2025, è Roy Ayers, sicuramente una colonna portante della musica che contraddistingue questo programma. Evitiamo di fare troppo, come dire, i celebrativi e andiamoci ad ascoltare un brano che secondo me lo rappresenta degnamente. Si tratta di Change Up the Groove, Roy Ayers.

Change Up the Groove, Roy Ayers, oggi avrebbe compiuto gli anni, quindi abbiamo trovato il tempo anche per ricordare questo grande vibrafonista, ma insomma è un po' limitativo andarlo a identificare con lo strumento che sicuramente ha saputo valorizzare, ma insomma era proprio tutto un modo di approcciare la musica, di arrangiarla e di proporla che ci piace ricordare. Allora, abbiamo ascoltato un brano del Moby di fine anni 90, fine secolo, ma sicuramente non possiamo ignorare il fatto che domani 11 settembre è sia il compleanno di Moby che soprattutto un anniversario particolare, visto che lui era di New York. Mi sembrava giusto andarlo a sottolineare con la proposta di un album che risale ormai a 3 anni fa, in cui il nostro Moby faceva uscire brani che aveva composto in parecchi anni, a partire dal 1994, però è una riproposizione con arrangiamenti orchestrali. Non a caso il disco usciva per la Deutsche Grammophon, e tra gli ospiti di questo lavoro ne cito un paio così a campione: Gregory Porter, c'è per esempio Damien Jurado, grande cantautore nordamericano, e il disco si chiude con quella che ascoltiamo adesso, che è Walk With Me, che appunto ci propone Moby featuring Lady Blackbird.

Ecco, questo è uno di quei casi in cui, insomma, il ruolo dello speaker diventa quasi superfluo, perché, insomma, è vero che è un pezzo di tanti anni fa, però, insomma, viene usato anche nelle pubblicità, quindi non può essere un brano ignorato né tantomeno sconosciuto. Sono le Sister Sledge, We Are Family, perché oggi è il compleanno di una delle sorelline Sledge, adesso mi sembra che si chiama Joni. Oggi, chissà, forse un giorno di questi. Comunque, insomma, ci interessa il giusto. Vi piaceva sentire qualche cosa di questo ambito musicale che sicuramente ogni tanto è giusto andare a rispolverare. Allora, ci si avvicina all'ultimo spicchio di trasmissione, che vedrà appunto un altro collegamento telefonico per raggiungere un direttore d'orchestra. Ci racconterà nei dettagli di che cosa si tratta. Ma quando vi ho, in fase di lancio del brano di Erika Badu, annunciato il titolo dell'album, Before the World Blows, prima che il mondo scoppi, mi è venuto in mente il titolo di un altro album uscito quest'anno, uscito a fine maggio, che si intitola Now More Than Ever, Ora Più Che Mai, che mi sembra molto assonante come tipo di messaggio, insomma, come se fosse qualche cosa di disperato che va in qualche modo lanciato come un razzo segnalatore. Si tratta appunto di Brian Jackson, il collaboratore per eccellenza del grande Gil Scott Heron, e proprio dal repertorio che li vede protagonisti entrambi, Brian Jackson e Gil Scott Heron, andiamoci ad ascoltare Mama's Gun.

chiedo venia, ho fatto una toppa di quelle clamorose e effettivamente c'è Brian Jackson ed effettivamente c'è Mama's Gun, ma Mama's Gun è il nome della band, non era questo il brano che volevo farvi sentire, ma dall'album Now More Than Ever corriamo subito ai ripari con l'ascolto della celebre The Revolution Will Not Be Televised.

0: posted at the station. Word.
1: The Revolution Will Not Be Televised, nella versione appunto 2026, operata da

tastierista, l'organista degli Style Council, tanto per farla veloce. E tra le tante soluzioni che potevo adottare per omaggiarlo, visto che anche lui fa gli anni in questi giorni, se non sbaglio proprio l'11, andiamoci ad ascoltare da un album tra i meno conosciuti e tra i meno, se vogliamo, anche riusciti degli Style Council. Però questa secondo me è una canzone che ben rende il virtuosismo e soprattutto la complessità del suo modo di suonare il piano di Mick Talbot. Style Council, It's a Very Deep Sea.

e non poteva che finire con Le onde del mare, i Gabbiani, It's a Very Deep Sea, Style Council, da un album al quale io sono particolarmente affezionato, anche se riconosco non essere quello per il quale ricordare gli Style Council, Confessions of a Pop Group. Ricordo questa bellissima copertina con in primo piano Mick Talbot, il festeggiato di oggi, al pianoforte, nella sua eleganza proverbiale, in secondo piano Paul Weller, in fondo la meravigliosa D.C. Lee. E insomma, questo brano lo voglio dedicare a Tiziana, lei sa benissimo per quale motivo. Allora, siamo arrivati al collegamento con il prossimo ospite, si tratta di un musicista, direttore d'orchestra, Emanuele Bossi, con il quale parleremo di un omaggio a Ennio Morricone. Questo omaggio ci tenevo in maniera particolare a metterlo in evidenza, perché si tratta appunto di riunire in un'unica occasione tre cose che a me piacciono molto, cioè la musica, il cinema e soprattutto gli spettacoli dal vivo gratuiti. Quindi, per introdurre il nostro ospite adeguatamente, non potevo che scegliere un brano di Ennio Morricone, però nella versione rielaborata dal grande Quincy Jones, The Good, The Bad and The Ugly, con anche la presenza di Herbie Hancock.

0: essendo principalmente un programma di musica black, non potevo che dare un taglio nero appunto a questa nostra chiacchierata riguardante Ennio Morricone. Ho scelto appunto una versione elaborata da Quincy Jones del Buono, il Brutto e il Cattivo. Il brano appunto che serve per introdurre il nostro ospite, che con grande piacere accogliamo ai microfoni.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati a tutti quanti, buon pomeriggio, siamo qui in rigorosa diretta con Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta, trasmissione che oggi è molto particolare, sì. Trasmissione molto particolare perché oggi vi proporrò i miei Shazam, una prima parte, perché ne ho fatti così tanti, sono veramente numerosi, però andrò in ordine cronologico, da quando ho iniziato a utilizzare Shazam alle cose più recenti, non tutto oggi, questa è una prima parte, poi la seconda vedrò quando rifarla, magari fra un mesetto, ma può essere un modo divertente per scoprire tanti nomi che ho captato ascoltando altre trasmissioni, altre radio, magari poi ci sono delle radio, soprattutto all'estero, che non fanno conduzione, o meglio, mandano delle sequenze di brani, però tu non sai chi possano essere, e allora devi fare Shazam e escono le informazioni. Nel frattempo combatto

E quindi avremo modo di conoscere alcune realtà, certe le ho poi approfondite, altre poi invece no, anche perché i dischi non sempre sono reperibili. Comunque, saluto sia chi ascolta la diretta, sia chi ascolta il podcast, sia chi ascolta la replica. Replica il martedì dalle 12 alle 14, la diretta il lunedì dalle 16 alle 18, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. Vi invito a interagire, magari mi potete far sapere anche quali sono i vostri Shazam, nomi che avete scoperto Shazammando e che vi hanno colpito e che magari poi avete scoperto, approfondito, appassionato. Quindi SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Ricordo che poi condividerò il link al podcast sui miei profili social. Ricordo anche che Alexa la potete ascoltare, o meglio Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa. E ancora, ultimo ma non ultimo, ricordo per chi segue la diretta e può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e, se il nostro software è bravo, vi fa vedere la copertina dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate Radio Tunis, Radio Garden e via dicendo. Il mio primo Shazam della storia è per questi qui.

metà degli anni 80, un disco che prende il titolo di Sleep is a Luxury, e abbiamo ascoltato Broken Memory, la traccia che conclude l'album di Martin Dupont.

Allora, prima di ascoltare il secondo brano shazammato dal sottoscritto, beh, questi Shazam da dove nascono? Ripeto, da ascolti di alcune altre emittenti, sia italiane che straniere, brani che mi hanno colpito e dei quali però non sapevo nulla, né erano annunciati, quindi vai di Shazam e devo dire, ecco, si è creato un archivio parallelo molto interessante che mi va di condividere. Oggi è la prima parte di questa situazione Shazam. E allora saluto intanto, c'è qualche problemino tecnico, ecco, quindi saluto Beatrice, Dario, Gianni e ancora saluto Filippo, Roberta, Marco, il nostro Fabrizio Falcioni, Simone, e insomma fatemi sapere anche quegli Shazam che vi hanno colpito, che avete realizzato e che avete insomma così poi vi sfruttato ben bene per trovare una band che vi ha appassionato. Detto ciò, andiamo avanti con un altro Shazam fatto in tempi non sospetti ad opera di una formazione post-punk da San Paolo del Brasile, si chiamano Racta, e questa è la loro Faia Comum, un album che appunto andiamo ad ascoltare con la title track. Dal Brasile, da San Paolo.

da San Paolo del Brasile, 2019, Racta, si chiamano così il loro lavoro, Faglia Comum. Sono due ragazze, due musiciste, che vatti a ricordare dove ho ascoltato, in qualche radio sicuramente, o inglese o belga, probabile, e beh, un post-punk visionario, scuro, psichedelico. Molto fighe. Saluto anche allora si apre Simone, che scrive su WhatsApp al 340 197 4468: questi Martin Dupont ci piacciono molto, grazie. Beh, molto validi, una formazione sicuramente importante della così cold wave francese degli anni 80, insieme a band altre sicuramente di spessore, come Asylum Party, mi viene da pensare, Charles de Gaulle, il Marquis de Sade, e via dicendo. Bene, allora invece il terzo brano shazammato, devo dire che non me lo ricordavo, io non nascondo nulla, quindi magari ho shazammato anche cose che avevo, però non mi ricordavo il disco, magari non l'ascoltavo da tempo, quindi io vado in ordine cronologico dal più vecchio al più recente, ma questa è una prima parte, non so nemmeno se riuscirò a mettere tutti i brani che mi sono segnato. Comunque, tempo fa rimasi colpito da una canzone, shazammo, ed era Souvenir degli OMD, degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, sicuramente molto più famosi, l'album Architecture Morality, che tra l'altro, ma non mi ricordavo di questa canzone, e quindi l'ho shazammata e oggi ce l'ascoltiamo insieme. Fatemi sapere i vostri shazam che vi hanno folgorato.

Ebbene, questo è un brano più pop, ma di una formazione importante, la synthwave e synthpop inglese e internazionale, gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, insomma quelli di Enola Gay, ve li ricordate? Enola Gay fecero questo album all'epoca mi ha colpito questo brano, forse adesso mi colpirebbe meno, non so perché, però vabbè, avevo shazammato. E quindi altro brano che si rientra nella scaletta odierna di Puzzle. Oggi, ripeto, per chiunque si è collegato ora, è una puntata particolare, strana, che mi è venuta in mente, anzi già pensavo da tempo, però poi non l'ho messa in pratica mai. Però l'altro giorno ho detto sì, è il momento. Quindi ho tanti brani che nel corso del tempo non conoscevo e ho scoperto facendo tramite Shazam, ascoltandole da altre emittenti in giro, insomma, e quindi si è creato un certo archivio sulla mia applicazione, che però stava lì, dormiente. In alcuni casi ho rimediato dei dischi, dei gruppi che ho trovato, altri sono di difficile reperibilità, almeno sul fisico, poi su internet si trova di tutto. Però è bello pure condividere con voi questi ascolti scoperti. E allora andiamo avanti con una band veramente, ecco, più che mai sconosciuta al sottoscritto, non so se voi invece li apprezzate. Vengono da Novosibirsk, quindi dalla Russia, si chiamano Srub, è scritto in cirillico. Questo è un loro album che usciva nel 2016, non vi sto a dire il titolo perché è scritto in cirillico, però ce li andiamo ad ascoltare insieme. Da Novosibirsk, Russia, gli Srub.

da Novosibirsk, dalla Russia, Srub, e potete vedere il titolo e anche la copertina dall'home page del sito di Radio Città Aperta o dall'app di Radio Città Aperta, insomma risulta tutto, anche la copertina, per questa band che si muove tra post-punk, gothic, e quindi tempo fa ascoltai questo brano, dico chi sono, Shazammai, e uscì questo nome. Bene, saluto anche Mati che mi scrive ciao al 340 197 4468, e andiamo avanti adesso con una band australiana, un duo chiamato Pnau. Loro si muovono in ambiti di musica elettronica, acid. Questo è il loro terzo album del 2007, chiamato come loro Pnau, usciva per un'etichetta chiamata Etch. In precedenza avevano inciso anche per Wea, quindi per una major, e quindi sono ancora attivi, perché vedo che hanno inciso un ultimo lavoro nel 2026, quindi in questo 2026, però qualcuno trasmise questa canzone, disse chi sono questi qua, li andrai a shazammare, perché rimasi colpito da questa With You Forever. Now.

Questa è la musica di Pnau dall'Australia, veramente intriganti, soprattutto nel cantato un po' così storto, un po' così deviato, musiche che hanno poi nel ritornello invece aperture più melodiche, più pop, però devo dire roba particolare, quindi shazammati anche loro all'epoca. Qui Mati che mi manda un suo Shazam che riguarda un gruppo chiamato Morning a Black Star con la canzone Stop Lion. Ok, quindi prendo nota e fatemi sapere anche voi se avete nel tempo shazammato un brano che non conoscevate. Shazam cos'è? Un'app che il niente, ascoltate un brano da qualche parte, spingete l'app e lui fa una ricerca nel suo database, più delle volte insomma ritrova il brano e quindi sapete a chi appartiene. Mi è capitato talvolta anche che non è riuscito a trovare nulla e quindi sono rimasto lì che non saprò mai chi era quel gruppo che mi aveva così colpito. Allora, adesso ascoltiamo i Delcom. I Delcom, ecco, poi li ho approfonditi meglio, anche perché è un progetto importante, nato nel 1990, un unico album per i Delcom, un progetto parallelo di Gabby Delgado, dei DAF, dei Deutsche Amerikanische Freundschaft, insieme a Saba Komos, anche qui artista berlinese, oddio, i DAF sono di Düsseldorf, comunque roba di Germania Ovest, ormai nel 1990 già ormai Germania unificata, e fecero questo progetto insieme chiamato Delcom. A proposito poi di musica tedesca e di noi Deutsche Welle anni 80, quindi la possiamo definire new wave tedesca degli anni 80, vi invito ad ascoltare due podcast. Uno, quello che realizzai io qualche anno fa, dedicato proprio alla Neue Deutsche Welle, trovate tutto sul sito di Radio Città Aperta come podcast. Un altro più recente è stato realizzato dal nostro Claudio Fabretti all'interno di Rock in Onda, pubblicato pochi giorni fa. Quindi ben due podcast sul sito di Radio Città Aperta dedicati alla Neue Deutsche Welle tedesca, dove ci sono ovviamente anche i DAF di Gabby Delgado. Però ora ci ascoltiamo invece i Delcom, che furono un progetto di Gabby Delgado, ma con questa artista chiamata Saba Komos. L'album è Future Ultra, uscì nel 1990 e la traccia che così mi colpì e andrai a shazammare fu Masculine Feminine Delcom. Come.

1990, Dalcom, ossia Gabi Delgado, artista che operava in Germania ma di origine spagnola, vocalist dei grandi Duff, qui in combutta con Saba Commossa, insieme diedero vita ai Dalcom per questo unico disco chiamato Future, e questo era Masculine Feminine, tra parentesi, Es Muy Fácil. Bene, quindi questo è un altro gruppo che all'epoca ho ascoltato, shazammato, poi devo dire ho anche approfondito, insomma i Duff mi piacciono molto, e quindi anche questo progetto parallelo di Gabi Delgado, devo ammettere, l'ho scoperto proprio tramite la shazammata che feci all'epoca. Ora ascoltiamo un gruppo franco-inglese, un gruppo chiamato François and the Atlas Mountain. In realtà io ho anche altri dischi di loro, però questo mi manca, un lavoro che ho scoperto appunto anche in questo caso ascoltandolo da qualche parte, quindi poi Shazam mi rivelò che il disco di François and the Atlas Mountain era Solid Mirage del 2017, per una valida formazione tra indie, pop, folk, magari non troppo conosciuti dai nostri parchi, ma che secondo me hanno scritto delle cose molto molto interessanti. Sicuramente questo è un brano che va assolutamente ascoltato, si chiama Tendresse Lame per François and the Atlas Mountains.

delizioso brano indie pop per François and the Atlas Mountains, gruppo franco-britannico di base a Bristol. Questo era il loro album del 2017 chiamato Solid Mirage, e da lì avevo così ascoltato Tendres Lame e oggi l'abbiamo ascoltata insieme questa canzone. Quella che segue è una canzone invece che così shazammai vedendo un bel film di qualche anno fa chiamato Party Girl. Tra l'altro il brano che ora andrò a trasmettere l'ho suonato anche altre volte durante le mie trasmissioni, però ho scoperto tramite questo film chiamato Party Girl, un film uscito in Francia, cioè un film francese drammatico del 2014 di Marie Amacu, Kelly Barsac, Claire Barger e Samuel Tess, un bellissimo film che spesso mi capi dice, vi leggo la trama: Angelique ha 60 anni e 4 figlie, intrattiene gli uomini in un nightclub. Inaspettatamente il buon Michel, suo cliente abituale, le chiede un giorno di sposarlo. La preparazione del matrimonio rimescola le complesse dinamiche familiari. Che detto così dice, vabbè, no, è un film drammatico assolutamente da vedere, ve lo consiglio, Party Girl del 2014. E a sostenere la tesi c'è questo brano bellissimo di Michelle Gurevich, che è una cantautrice di origine canadese, nata in Russia, che è cresciuta in Canada ma che attualmente vive in Danimarca. Michelle Gurevich, Party Girl, veramente un brano struggente come lo è il film.

0: So wild. Notre jury a décerné le prix de la Caméra d'Or.
1: E questa era la ottima Party Girl di Michel Gurevich, brano che si trova nella colonna sonora del film Party Girl, veramente molto bella. Diciamo, il brano è venuto prima, poi è stato ripreso dal film, però insomma qualcosa di veramente intenso e ben si sposava con quella pellicola che io vi consiglio, quindi Party Girl del 2014, il brano invece scritto precedentemente da Michel Gurevich, artista magari poco conosciuta, ma come avrete ascoltato, che intensità. Oh, allora, saluto anche Antonio che mi suggerisce un libro. Che libro mi suggerisce? Ti consiglio questo libro, Anime Coraggiose. Come scegliamo le nostre vite già prima di nascere. Va bene, grazie, prendo nota. E allora, se volete interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram, Puzzle, oggi Goes to Shazam, l'ho intitolata in questo modo la puntata, parte prima, quindi ecco, i miei Shazam nel corso del tempo, le mie ricerche fatte attraverso questa app, ascoltando dei brani da varie altre trasmissioni o emittenti spesso estere, e che mi hanno permesso insomma di gustare tanta bella musica. Ad esempio, è molto interessante questo progetto che risale alla prima metà degli anni '80 dal Belgio, Les Travaux si chiama così, un artista che appunto ispirato appunto nei primi anni '80 da gente come Joy Division, come Cocteau Twins, come Dance Society, registrò con ecco elementi essenziali una drum machine TR-808, una Roland, un sintetizzatore Roland, chitarra, basso, e fece un album e uno split. Quindi noi andiamo a ripescare qualcosa di Les Travaux, o meglio andiamo a pescare quello che io shazammai all'epoca, ossia un brano chiamato Glow of Gnome 1984, Les Travaux dal Belgio.

dal Belgio, da Leuven, Les Travaux, quindi un progetto che appunto era guidato da Patrick Bollen, parliamo della prima parte degli anni Ottanta, un suono synth, post-punk, e quindi fece un EP e un album, Erling and Rant, e noi abbiamo ascoltato questa traccia che shazammai all'epoca, intitolata Glowwork Gnome. Inizialmente fece anche questo brano, si trovava anche in uno split tra Les Travaux e Fred A, che diciamo che anche questo secondo nome è shazammato in seguito, non so se ci arriveremo ad ascoltarlo, perché ora invece diamo spazio a un nome, ecco, del quale ho fatto ricerche su ricerche, ma non ne sono venuto a capo, nel senso, Shazam mi trovò il nome e il brano, però poi non si sa bene chi ci sia dietro questo artista, perché l'unica notizia che ho trovato, Beautiful Stars di Camel, scritto con due M, è una traccia di musica elettronica pubblicata originariamente come singolo nel 2012, e poi nell'album Red Poison, però poi se andate a cercare altro non esce proprio nulla, o almeno io non sono riuscito a trovare nulla, nemmeno su Discogs e su altri siti. Comunque, Camel, Beautiful Stars, ce l'ascoltiamo insieme.

Camel, chissà perché mi aveva colpito questo brano, non male, però proprio da lì a shazammarlo, comunque non è male. Beautiful Stars, per questo oscuro progetto non ci sono notizie, non ne sono venuto a capo, o meglio Beautiful Stars EP, ma non so chi possa essere Camel. Se voi scoprite qualcosa fatemelo sapere. E allora siete, se ascoltate il lunedì in diretta con Puzzle, il gioco degli incastri e degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica, se ascoltate il martedì e la replica sempre di Puzzle, versione Shazam, prima parte, Puzzle Goes to Shazam. I miei Shazam fatti nel corso del tempo, quando sono rimasto colpito da qualche brano senza sapere chi potesse essere il protagonista, quindi poi me lo ha rivelato l'applicazione. E così mi capitò di ascoltare i Nova Materia. Nova Materia è un duo composto da Caroline Chaspool dalla Francia e Eduardo Enriquez dal Cile. E qui siamo in territori di elettro, post-punk, dark wave, lo dicono proprio loro, siamo un duo franco-cileno di base a Paris, così in bilico tra post-punk, elettronica, dark wave e techno-trance. Allora, all'epoca, quando feci Shazam, rimasi colpito da questa traccia chiamata Procession. Non so, poi fatemi sapere se qualcuno dei brani che ho shazammato vi è piaciuto, così come mi aveva detto all'inizio un nostro ascoltatore, se c'è qualche nome che vi ha convinto. Comunque, arrivano Nova Materia, franco-cileni di base a Parigi, questa è la loro Procession. L'anno non ve l'ho detto, il disco risale al 2018.

Nova Materia da Parigi, gruppo duo francese-cileno, lei è Caroline Chasseport, lui è Eduardo Enriquez, sonorità ipnotiche. Disco del 2019 per Nova Materia, chiamato It Comes, usciva per la ottima Crammed Discs, insomma etichetta belga di un certo spessore, un nome che ha stampato negli anni ad esempio è quello dei Minimal Compact, ma mi viene da pensare anche a certi lavori dei Tuxedo Moon. Quindi Nova Materia, bene, da questo duo a un altro duo tutto al femminile svedese, Sonia Tofik e Marlena, si chiamano così. Insieme hanno inciso nel 2018 questo lavoro dal titolo Vilar Idina Spar, quindi titolo in svedese, per un progetto dalle ambientazioni un po' più dark ambient ed elettroniche. Anche qui, vatti a ricordare quando le ho ascoltate e dove le ho shazammate. Disco questo che andiamo ad ascoltare è uscito nel 2018 per Sonia Tofik e Marlena, eccole qui con Mon Repose.

così atmosfere ambient evocative per questo duo svedese, due ragazze, Sonia Tofik, due artiste, Sonia Tofik e Marlena sarebbe Marlena Lampinen, classe 1988, insomma artiste di Stoccolma, che insieme hanno realizzato questo disco, un bel lavoro molto atmosferico intitolato Vilar e Dinaspar, uscito nel 2018. E rimaniamo su atmosfere così più elettroniche e ambientali con un altro nome, quello di The Caretaker, il progetto di James Camby, un artista che ha realizzato un lavoro molto interessante, un progetto molto interessante. Progetto molto interessante perché The Caretaker è insomma un lavoro che vede protagonista, ripeto, James Kirby, artista inglese, ispirato inizialmente dalle musiche, dalle atmosfere di Shining di Stanley Kubrick, e poi gradualmente ha iniziato a esplorare il tema della malattia neurodegenerativa, e soprattutto questo progetto, questa analisi vuole essere poi un approfondimento proprio sulla decadenza, sul fallimento della mente umana, e questo si esprime al meglio nell'album Everywhere at the End of the Time. Io ignoravo tutte queste ragioni che c'erano dietro al lavoro, rimasi colpito da un brano che venne trasmesso, infatti a ricordare anche in questo caso da chi, sicuramente radio straniera, Shazammai, questa Late Afternoon Drifting per The Caretaker, anno dell'album 2016.

E come avrete apprezzato, la musica di The Caretaker va così a prendere vecchi brani, quasi, non so se sono sue composizioni o qualcosa che ha campionato di antico, quasi un ripescare nella memoria, però il tutto annacquato da questi suoni glitch, questi suoni, questi friccicori che ci sono digitali, quasi un navigare nella memoria, ma anche, si diceva, sull'analisi della degenerazione, come che si dice, la degenerazione della memoria e quindi come fallimento anche della mente umana. Ma ecco, quindi il tutto viene evocato attraverso delle atmosfere così quasi fantasmagoriche ed è veramente qualcosa di molto profondo. The Caretaker, quindi Late Afternoon Drifting, disco assolutamente molto così suggestivo e che shazammai anche in questo caso tempo fa. Andiamo avanti, un altro progetto del quale poi si trova e non si trova informazione, questo che poi si abbina bene con The Caretaker, perché ecco, si chiama Sonnambulist, stavamo in uno stato di veglia quasi, veglia onirica, quindi qui si parla di sonnambulismo, almeno l'artista si fa chiamare così, nato nel 1961, artista che va appunto sotto il nome di Mark Helen Joseph, artista che opera dagli anni 80 per arrivare fino ad ora, ha realizzato vari album, uno di questi è The Black Box, e allora la traccia che shazammai all'epoca è The Roof, anche qui, quindi torniamo in Belgio con questo artista che si fa chiamare Somnambulist.

E questa era la musica di Somnambulist, The Roof, anche qui sonorità sicuramente ben attinenti con quelle che sono, ecco, le dinamiche di Puzzle. Abbiamo ascoltato quindi la sua traccia dal titolo The Roof per Somnambulist, altra composizione che andai a shazammare tempo fa per questo artista proveniente dal Belgio. L'album era The Black Box. Ritorniamo in Russia, a Mosca, in questa volta con una band chiamata Alliance, anche qui poi sarà scritto in cirillico il tutto, formazione di new wave and folk e che ha inciso svariati lavori. Ora, il brano che ho shazammato appare su un album del 2019, ma facendo una ricerca più approfondita in realtà questa composizione già la si trovava nel 1988 almeno dal vivo. Una traccia che non vi sto ad annunciare a livello di titolo perché non saprei proprio come dirvela. Comunque, eccoli qui, loro sono Alliance da Mosca ed eccoli, buon ascolto. Vediamo, sto trovando varie versioni, vediamo questa qua, che qui siamo in territori un po' dark sovietici, erano sempre cose molto fighe.

E questi sono da Mosca i Alliance, scritto poi, come leggete anche dal sito di Radio Città Aperta, in cirillico. Ammetto che poi certi Shazam, come ho detto già prima, alcuni dico molto fighi, altri boh, chissà perché mi ero rimasto colpito da questo brano, che in effetti riascoltandolo carino, ma niente di che. Io sto andando proprio in ordine cronologico di tutti i miei Shazam, dai primi fino agli ultimi, e non so quale, perché oggi è la prima parte di questa storia Puzzle Goes to Shazam. Poi non so quando farò la seconda parte, magari una volta al mese ci possiamo dare questo appuntamento, se vi piace. E a me piace, mi diverte, è anche un modo per riscoprire certi nomi e certe band che magari ho lasciato lì nell'archivio, alcune ripeto, poi le ho più approfondite, come ho detto, Michel Gurevich, come Idelcom e via dicendo, altri invece sono rimasti lì nell'archivio. Allora, diamo spazio adesso ai Daywave, oggi ma sono già 16 brani che mandiamo in diretta. I Daywave, formazione di indie rock statunitense tra dream pop, questo album è del 2020, l'anno della pandemia. Per questo gruppo guidato da Jackson Phillips hanno realizzato un paio d'album e poi alcuni svariati singoli. E allora noi ci ascoltiamo qualcosa dal loro EP di 4 brani chiamato Crush, una traccia che appunto si intitola Potions. Eccoli qui, Daywave. Dovrebbe arrivare, dovrebbe, perché qui vedo che era un po' rallentato, ma adesso si è ripreso. Daywave per questa band che ha scritto la traccia Potions.

Ed eccoli qui, Day Wave. Beh, nelle atmosfere ricordano molto personaggi come i Drums, con quel loro pop così dinamico, indie, carini, Day Wave. Quindi andai a shazammare forse pensando, ma chi sono i Drums? E invece erano i Day Wave, perché i Drums mi erano molto piaciuti, loro sono un po' un clone di quella band. Quindi, no, figurati, hai fatto benissimo, rispondo a Mati che dice, ah, ho capito che dovevamo mandare noi i nostri Shazam ad ascoltare. No, hai in certo senso capito bene il che vi sto chiedendo, non che mando i vostri in onda i vostri Shazam, però sono curioso di sapere se avete nel corso del tempo così ascoltato qualche canzone che non conoscevate, avete fatto Shazam e insomma ve ne siete innamorati, o avete scoperto una band o una canzone che non conoscevate, che poi avete iniziato ad ascoltare assiduamente proprio perché vi ha colpito. Quindi va benissimo il tuo messaggio. Ricordo ancora in mia compagnia per un 20-25 minuti, in compagnia di Puzzle, il gioco ad incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Ogni lunedì in diretta dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14. Bene, quindi se volete interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, e c'è anche la pagina fan della trasmissione Puzzle su Radio Città Aperta. Adesso ce ne andiamo nel 1981, quando uscì questa band chiamata X-Hall, come le Hall di Courtney Love, però con scritto davanti X, come EX, ecco, mettiamolo in questo modo, EX-Hall. Venivano da Halst, dal Belgio, Belgian New Wave, vengono definiti in questo modo, hanno realizzato solamente un album dal titolo Only for the Fun e poi degli EP. E proprio da uno dei loro primi 45 giri, ecco, sono rimasto colpito dalla traccia intitolata Magdalena, e che ora ci ascoltiamo insieme. 1981, dal Belgio, X-Hall.

Questa è la musica dei signori Exol dal Belgio, da Alst, 1981, Magdalena, brano che faceva parte del loro sette pollici proprio, intitolato Billy Magdalena, Billy Magdalena, proprio perché sul lato A sì, c'era Billy e sul lato B Magdalena. Vediamo quanto vale questo 45 giri. No, vabbè, si parte da 7 euro. Perché talvolta certi dischi sono anche molto così rari, in questo caso è raro ma non richiestissimo, e quindi ce li siamo ascoltati insieme, gli Exol. Rimaniamo in quegli anni, anzi andiamo un po' più avanti, 1985, ce ne andiamo a San Francisco in California con una band tra post-punk e gothic chiamata Glorious Dean. A dire il vero poi si trovano anche delle ristampe del loro materiale, ne ho visto uno di recente in un negozio di dischi. Io vado a ripescare questa Tenement Roof, anzi Tenement Roofs, traccia d'apertura di questo album dei Glorious Dean intitolato Leading Stolen Horses, appunto uscita nell'85, disco che ora andiamo ad ascoltare proprio con la traccia che avevo shazammato tempo fa, una canzone che ora ci ascoltiamo insieme qui all'interno di Puzzle per quel che riguarda Glorious Dean da San Francisco.

un bel brano tirato di quelli come piacciono a me, Gloris Dean, da San Francisco 1985, per questa band che incise l'album Leading Stolen Horses per la Insight Records, e quindi ci siamo ascoltati la traccia d'apertura intitolata Tenement Roofs, qui all'interno di Puzzle. Allora, se ascoltate la diretta del lunedì, quest'oggi non ci sarà Eleonora Tagliafico, quindi manderemo un po' di novità discografiche di recente uscita curate dal sottoscritto. E poi dalle 20 torneranno le dirette con il nostro Miro Barza, Katzenjammer, musica e scienze. Invece, se ascoltate il martedì, dopo di me sarà la volta del nostro Fabrizio Forno con La Bottega del Forno, trasmissione che va a ripercorrere la musica, la cultura di 50 anni fa, quindi l'anno che sta trattando in questo 2026 chiaramente è il 1976. Altra ricerca, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, però siamo proprio arrivati a un nome che avevo detto non so se riuscirò a inserirlo in scaletta quando avevo trasmesso i Les Travaux, perché quando parlavo delle Travaux dissi che avevano realizzato uno split con Fred Hay. E questo Fred Hay lo shazammai qualche tempo dopo. Anche qui torniamo nel Belgio dei primi anni Ottanta, un artista che poi ha visto ristampare parte della sua musica da un'etichetta molto valida che è la Strom Records, artista che ora andiamo a pescare con un brano che risale originariamente al 1985, qui siamo in territori di New Wave e Synth Pop. La traccia si intitola Usurpation per Fred Hay.

E questo è il penultimo brano per quest'oggi, per quel che riguarda Puzzle, ossia Fred Hay con Usurpation 1985. Beh, oggi abbiamo ho realizzato questa prima parte di Puzzle Goes to Shazam, quindi brani che nel corso del tempo, che ho presentato in rigoroso ordine cronologico dal mio primo Shazam al ventesimo Shazam, oggi 20 brani, ma ce ne sono molti altri, pure troppi, ecco, così, scoperte, proposte che magari mi avevano incuriosito nel corso del tempo ascoltando da qualche radio straniera o da qualche altra trasmissione la musica e non sapendone nulla, senza annunci, senza niente, shazammato sono usciti questi titoli. E allora, ultimo brano per quest'oggi è una coppia che vede insieme l'artista proveniente dal Congo belga Dennis Punga con il producer Paul Kay. Insieme hanno realizzato questa musica contaminata che prende il titolo nell'album di Criola, e la traccia con la quale oggi ci salutiamo è Funyaka, e quindi un progetto anche in questo caso molto particolare e curioso che andiamo a gustare insieme. Allora, per altri miei appuntamenti ci ritroveremo mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10 e poi a seguire 33x2 dalle ore 12. Vi farò ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Beh, oggi non vi ho annunciato chi saranno i protagonisti, vi posso dire così velocemente che come disco novità ascolteremo l'ultimo album degli Interpol, il loro nuovo lavoro. Adesso il titolo non mi viene in mente, aspettate che è un pochino lungo e ve lo vado a recuperare, no, This Town Waits a Lot, una cosa del genere. Adesso arrivo con l'informazione esatta. Per quel che riguarda il nuovo titolo degli Interpol è This Mirror Waits a Ton, non This Town, This Mirror Waits a Ton, e come disco del passato ascolteremo un classico, un disco storico del 1970, Abraxas di Santana.

Questo è quanto. Poi sarò di nuovo in onda venerdì con Alternitalia, solo musica underground italiana, dalle ore 16. Ma adesso ci concentriamo invece sulla musica di artisti tra Congo e Inghilterra, ossia Dennis Punga e Paul Kay, l'album intitolato Criola, un lavoro che originariamente fu composto nel 1984 e che poi è stato ristampato dalla Music From Memory. Dennis Punga e Paul Kay, questa canzone prende il titolo di Fundiaca. E con queste note vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

agitate pain. I say experts that some of those that fall

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
2: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
3: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
4: Presidente di che?
5: Hello? Hello, Mr. Taylor.
6: Turn on the radio.
7: You're being grotesque.
6: The radio, remember? Make it work.
8: Radio. It tends to induce.
9: Get high. Slow down. Now it's pretty late.
10: Why don't you switch on the radio?
11: I refuse to discuss it any further.

0: Thank you, Mr. Taylor.
1: L'è fatta solo quando saremo arrivati.
2: Eccoci giunti, oggi lunedì, sono le 20.02, abbiamo iniziato quasi in perfetto orario, direi, quasi in perfetto orario. Miro Barza in conduzione, questa è Cazza in Jammer, 2 ore dalle 20 alle 22, fatti di scienza, spazio e tecnologia. Ringrazio prima di me, in questo caso non Eleonora perché oggi era indisposta e quindi non c'è stata la sua puntata, però ringrazio Riccardo più Ranking che mi ha preceduto nella replica del mercoledì. Chissà se già è andato via, non lo posso sapere perché non ci sono il mercoledì, quindi se già è andato via lo saluto, se no lo saluto mentre sta ancora qua in studio che rimette a posto le sue cose. Quindi, come vi ho già detto, grazie a tutti per l'ascolto della diretta, della replica del mercoledì, e anche grazie a tutti coloro che stanno ascoltando questa trasmissione dal podcast disponibile sul sito www.radiocittaperta.it sezione podcast, ma anche tipo su Apple Podcast, su varie ed eventuali piattaforme di podcasting. Per quelli un po' più smanettoni, tra l'altro sul sito, proprio sulla pagina della trasmissione Cazza in Jammer, c'è proprio il link RSS che potete inserire nei vostri lettori preferiti del cuore di podcast. Se non sapete di che cosa sto parlando, allora non ascoltate i podcast e va benissimo così. Detto questo, vi invito ovviamente a seguirci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, come ogni volta che inizia questa puntata, e vi invito anche, che questo però vi invito fortissimamente a farlo, a scrivere al 340 1974 468 il nostro numero WhatsApp, Telegram ed SMS, dove comunque potete anche salutare, fare richieste, insulti al vostro speaker di fiducia o anche di sfiducia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, parliamo un po' di predicatori, criptovalute, di iPhone 2, Duo, televisori, Pet Shop Boys, OpenAI, Meta, live streaming, Mercurio, calcestruzzo, California, Parkinson e Alzheimer. Ho fatto una bellissima super mega ristretta panoramica dei contenuti di questa trasmissione, ma la cosa che sapete da sempre è che da queste parti si inizia con un pezzo poppettone. Quest'oggi dall'album Less Than a Lover ci andiamo a sentire la canzone Less Than a Lover, perché è un singolo, quindi l'album non esiste. Lei è Jennie.

Ed eccoci qua, Jenny con Less Than Love. L'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta nell'ambito dell'ascolto del poppettone, che sempre un pochettino ci piace. E se non vi piace, vabbè, dai, su, è tanto per ascoltare un po' di roba diversa. Questa era Jenny, ma parliamo subito delle novità dal mondo della tecnologia. Nel frattempo vi ricordo, anzi vi dico anche, che è possibile vedere il sottoscritto in diretta video sul sito www.radiocittaperta.it. quindi se siete dal computer, guardate proprio nella sezione un po' più bassa, anche dal telefonino, se vi collegate al sito www.radiocittaperta.it c'è il sottoscritto in diretta su Twitch. Così volevo fare questa cosa quest'oggi, poi magari ne parliamo di Twitch, ma parliamo della novità tecnologiche, ovvero è stato presentato ormai già da un po' l'iPhone Duo. E la prima cosa di cui bisogna parlare, ci sono due cose di cui bisogna parlare. La prima è che è pieghevole. Ah, la meraviglia del telefono pieghevole. Come abbiamo fatto senza telefono pieghevole? Adesso finalmente possiamo guardare il porno con molto più spazio e farci le botte di cocaina non più sui CD che non si trovano più. Questo è quello che dice l'internet, poi, fondamentalmente. Ma l'altra cosa di cui si parla più di tutto, infatti è interessante come del fatto che sia uscita questa nuova rivoluzione tecnologica del primo iPhone pieghevole, la cosa di cui più si parla è il prezzo. Beh sì, il prezzo, perché comunque per un telefonino la Apple vi chiede di spendere l'interessantissima cifra di 2.369 euro per il modello base, fino a 4.000 euro per la variante più corazzata con 2 terabyte di spazio interno. Con 4.000 euro di budget, quando ai miei tempi, signora mia, ti compravi il motorino, anzi pure quello fico, e diciamo ci andavi in giro a portare la bella. Ma adesso i motorini non se li compra più nessuno e il mondo è nettamente cambiato, quindi perché non spendere 4.000 euro per un telefonino? Beh, uno dei motivi per non farlo è che cosa succedeva solo 6 anni fa, è un articolo questo uscito su Tech Every Eye, ovvero fa una comparazione di quello che potevi comprare per la stessa cifra, per la cifra base, 2.400 euro, 6 anni fa, nel 2020, dalla casa di Cupertino, dalla Apple. Potevi comprare un iPhone 11 nella versione base da 64 giga, che comunque era fatto parecchio bene, un MacBook Air con il chip M1 e anche un Apple Watch serie 6 con GPS e cassa da 40 mm. Il tutto ti sarebbe costato 2.437 euro, che non si discosta molto dai 2.369 di un iPhone Duo, che alla fine della fiera è solo un telefonino. Voi direte sì, ma l'inflazione? No, neanche tanto, perché in 6 anni l'inflazione non è cresciuta così tanto da passare da 830, il valore di 839 è il valore di 2004. Se no saremmo fottuti, fondamentalmente, proprio da un punto di vista di acquisti di beni reali di consumo, tipo la pasta, ma è proprio la Apple che diciamo c'ha una, diciamo c'ha imparato, cioè ci ha insegnato che alzare il prezzo crea anche il bisogno del bene stesso. Ora staremo a vedere. Sì, sicuramente qualcuno farà la fila, faremo i finanziamenti, poi c'è sempre quella cosa che più è alto il prezzo e più in un certo senso ne giovano le compagnie telefoniche, perché mettono quei piani tipo compra una SIM e ti regalo un iPhone 2. Però il sottotitolo è: in realtà sei vincolato per 60 anni a continuare a darmi dei soldi un po' alla volta durante tutte le tue bollette per pagarti questo iPhone. I finanziamenti, fondamentalmente. Quindi ci sarà sicuramente qualcuno che comprerà l'oggetto di per sé, ma la maggior parte forse faranno questo giro, oppure chi lo sa, magari sarà un flop tremendo. Spero, anche da un punto di vista economico, devo dire la verità. Per quanto mi riguarda è comunque troppo grande, perché io sono ancora di quelli che pensa che il telefonino dovrebbe stare in tasca, e in tasca comodamente, non bisogna aumentare le taglie dei pantaloni per farci entrare i telefonini, ma sarò solo io. Ci andiamo a sentire Kings of Leon, questa è My Whole World.

0: Kings of Leon qui a Radio Città Aperta, Cats and Jammer. E forse, prima di introdurre la prossima news, forse vi ricordate di loro.
1: Buonasera e benvenuti da Snacchi Agnola.
2: Stai cercando il signore? Se vuoi che il Signore faccia un cambiamento nella tua vita,
0: sì.
2: Se vuoi conoscere il Signore, sì, allora chiama Snack Agnola, sì, e ricorda, devi trovare il Signore.
1: Sì.
2: Trova il Signore, sì, prima che Lui trovi te.
0: Questo era un piccolo sketch di Guzzanti e Marina Massirone, Snack e Gnola, che facevano i predicatori americani. E perché parliamo di predicatori americani? Perché c'è questo caso piuttosto interessante di Elia e Kathleen Regalado, una coppia del Colorado che erano appartenenti all'ambiente evangelico. Nel 2022 lanciarono Index Coin, che era una criptovaluta che, secondo Eli, era proprio, cioè, l'avevano creata per indicazione di Dio, cioè gli aveva Dio gli aveva detto fate delle criptovalute, e creando questa criptovaluta, perché le criptovalute si possono creare più o meno da zero, e l'hanno iniziata a far circolare e promuovere tra amici, familiari, ministri religiosi, comunità cristiane, e ovviamente agli investitori veniva prospettata la possibilità di ottenere grandi guadagni, e più di 500 persone hanno investito complessivamente oltre 3 milioni di dollari. Ora voi direte, già so dove vuoi andare a parare. Beh sì, esattamente, è finita proprio così, e nel senso che hanno investito oltre 3 milioni di dollari in questa criptovaluta. Dopodiché il fisco, comunque l'unità di regolamentazione americana, gli ha detto: guarda che non è che puoi fare una criptovaluta così senza regolamento. E lui ha detto: no, ma perché l'ha voluto Dio, quindi non è una cripto, è una commodity. Insomma, c'è tutta una roba di dietro fiscale. E alla fine, fondamentalmente, quando sono state aperte le vendite sono state sospese nel novembre 2023, e quindi la blockchain di NDX Coin messa offline, e quindi i soldi finiti, boom, cioè non c'era più possibilità di fare trading con quella criptovaluta, e sti 3 milioni, sai, e sono andati così. Ora, ovviamente, uno dice: vabbè, ma quelli che ci hanno messo dei soldi, poi questi soldi dove sono finiti? Beh, sapete, Regalado, uno dei due, ha ammesso di aver utilizzato $1,003,000 di dollari provenienti appunto dagli investitori per spese personali e per la ristrutturazione della propria casa. Voi direte: vabbè, ma allora sei un truffatore? No, perché quelle spese, ha detto lui, che le ha autorizzate Dio. Cioè Dio gli ha detto che poteva pure rifarsi casa. Allora, molti ovviamente considerano questi due dei truffatori che hanno sfruttato la fiducia religiosa, altri invece hanno detto che forse avevano un progetto finanziario fuori delle proprie capacità. Io verto più per la prima, conoscendo, diciamo, un po' la parte in cui si mischia Dio e i soldi, solitamente verte più verso la truffa, direi. E comunque pare che una coppia di predicatori convinta di essere guidata da Dio ha venduto comunque criptovaluta per 3 milioni di dollari. Così, cioè, gente ha dato 3 milioni in totale. Ha dato 3 milioni di dollari a due che hanno detto che Dio gli ha detto di fare una criptovaluta. L'intelligenza artificiale è brutta, ma pure quella umana a volte

E loro erano i Bleachers, Caught Myself Believing, Radio Città Aperta. Questa è sempre Cats and Jammer. Credo che questa canzone sia, non lo so, in realtà non lo so. Beh, lo vedo dalla copertina che è uscito, la cover del film, quello con Sandra Bullock che fa la strega, che qua è andato piuttosto male il primo, allora ne hanno fatto un altro e quindi mandano il secondo. Vabbè, comunque loro erano i Bleachers, e comunque a me, devo dire, piacciono. E invece per quanto riguarda il mondo della tecnologia, quello che non ci piace è una cosa che è stata scoperta, ora ovviamente c'è da investigare un po' meglio, però a quanto pare i televisori LG registrano di nascosto gli utenti e scansionano le case alla ricerca di altri dispositivi, anche quando scollegati da internet. È stato fatto uno studio, nel senso uno studio, c'è sta uno di questi qua, come si chiamano, di questi youtubers che si vede che controlla le cose, che ha notato che i televisori LG, quelli smart, hanno un microfono. Questo in realtà ce l'hanno tantissimi televisori smart, non è soltanto la LG, ma la cosa più inquietante è che a quanto pare, anche quando scollegato da internet, il televisore LG continua a registrare quello che dici, e il wifi del televisore scansiona in maniera approfondita le reti wifi per registrare tutti i dispositivi connessi, per sapere se c'è telefoni, computer e altri dispositivi per la casa. Vengono anche rilevate e registrati i nomi delle reti wifi circostanti, e poi ecco, e poi non si sa, perché non si è riuscito a capire se sia l'ascolto, sia tutti questi dati relativi alla rete wifi poi vengano mandati effettivamente da qualche parte. Però è noto che la funzione di registrazione rimaneva attiva anche quando i televisori venivano scollegati da internet e i file venivano memorizzati localmente e caricati non appena la connessione veniva ripristinata. Quindi dice, a pensar male a volte ci si piglia. Ovviamente molti possessori dei televisori LG sono furiosi, e l'hardware LG è praticamente uno spyware, è una cosa che si mette dentro casa e ti spia. Ora la LG ha detto che se un utente non acconsenta al relativo accordo facoltativo, i dati ACR, cioè dati automatici dei contenuti, non vengono utilizzati a fini pubblicitari. Però qua c'è sempre quella cosa: ma tu ci credi? Ecco, io non ci credo, e soprattutto non so per quale motivo, ma preferisco un televisore che sia molto migliore di vista piuttosto uno che col microfono, perché il microfono al televisore che gli serve? È un po' come il wifi della friggitrice ad aria. Mamma, che me frega che la friggitrice ad aria è collegata sul wifi, ma che la devo accendere mentre sto alle Barbados? Ma mentre sto alle Barbados sarà meglio che io faccia i cavoletti miei, no? Oh, va bene, ci andiamo a sentire Nothing But Thieves, questa è A Different Kind of Happiness.

Nothing But Thieves di Frank End of Happiness. Invece parliamo di un altro gruppo abbastanza famoso, i Pet Shop Boys, che annunciano il nuovo album A Man From The Future. E questa cosa ci interessa sia perché ci interessa la bella musica, qui a Radio Città Aperta ne passiamo tanta, non solo in questa trasmissione, anzi questa è forse quella che ne passa, non passa proprio la migliore, sicuramente ci sono trasmissioni più musicalmente valide, lo dico anche contro il mio stesso, per non portare acqua al mio stesso mulino, ma lo dico perché c'è anche un link con la tecnologia, perché questo album A Man From The Future celebra la vita e l'eredità di Alan Turing. Alan Turing è uno che era molto molto bravo in tantissime cose, dalla matematica ma alle scienze e come dire informatiche, anche se non possiamo dire informatico perché non c'erano i computer, però è uno dei primi che diciamo ha messo le mani davvero all'interno di quella che oggi sarebbe la scienza informatica. Al tempo ha dato il contributo fondamentale per decifrare i messaggi criptati della macchina Enigma tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo contributo per quanto riguarda proprio da un punto di vista militare dovrebbe aver diminuito la guerra di un paio di anni, quindi pensate al numero di morti. Ma c'è anche un grandissimo contributo all'invenzione del computer digitale e anche da un punto di vista filosofico, perché c'è tutto il famoso test di Turing per capire se una macchina è umana o se è un umano. Quindi ovviamente tutto questo esce fuori dalla tecnologia e dalla tecnica, entra un po' più forse nel mondo della filosofia, della psicologia e quant'altro. L'album sarà sicuramente, cioè sarà appunto dedicato a questa figura fondamentale per quanto riguarda le scienze attuali, figura fondamentale che ricordiamo poi il governo inglese non è che l'abbia trattato tanto bene. Era omosessuale, era stato condannato alla castrazione chimica, è stato buttato come un reietto, nonostante che fondamentalmente gli ha fatto vincere la guerra, tutte le sue scoperte, tutto quello che ha fatto, è stato rinchiuso per tanti anni sotto la scusa del segreto militare, quindi una figura che è stata per molto tempo nascosta. La musica sarà composta dai Pet Shop Boys, ci saranno elettronica ed archi, questo viene dichiarato, con arrangiamenti di Steven Elbig eseguito dalla Manchester Camera Octet, poi ci saranno dei ragazzi del Manchester Grammar School che canteranno in quattro brani, è il coro. E ci sarà anche una narrazione dell'attrice Juliet Stevenson tratta dal libro di Andrew Hodges, Alan Turing, The Enigma. Beh, quindi voglio dire, niente male. Per concludere, piccola chicchetta, nell'ultima traccia è presente il discorso dell'ex primo ministro Gordon Brown nel 2009, in cui si riconosceva finalmente, diciamo, il lavoro pionieristico di Turing nel contribuire alla vittoria dell'Inghilterra nella guerra. Poi dopo gli hanno anche dedicato, se non sbaglio, un francobollo, se non addirittura una banconota. Poi dopo hanno smesso di usare le banconote. Vabbè, questo sta facendo troppa dietrologia, devo dire. Troppa. Sei veramente una brutta persona. Adesso noi non ci andiamo a sentire Pet Shop Boys, ma i War on Drugs. Questa è Who's That?

E a proposito di altre novità, in realtà più che dal mondo della tecnologia, proprio dal mondo dell'informatica, c'è questa notizia di questa settimana che per molti di voi è passata sottotono, ma per gli amanti e soprattutto per gli ingegneri strutturali era, diciamo, abbastanza sorprendente, ovvero OpenAI ha risolto, sembrerebbe aver risolto, l'equazione di Navier-Stokes. Allora, signori, facciamo proprio un mini corso sulle equazioni di Navier-Stokes. Cosa sono le equazioni di Navier-Stokes che sembra aver risolto OpenAI? Sono delle equazioni che si applicano, che applicano ai fluidi la seconda legge della dinamica, F uguale M per A, forza uguale massa per accelerazione, trattando un fluido come un mezzo continuo invece che come un insieme di molecole che si muove. Ok? Ci siete? Allora, queste equazioni che, diciamo, modellano dei fenomeni fisici, ok? In realtà sono usate da un certo numero di anni, parecchi, e si usano per progettare aerei, fare previsioni del meteo, studiare il flusso del sangue, cioè, insomma, sono abbastanza funzionanti come per quanto riguarda appunto la modellazione di fenomeni fisici reali. Però da due secoli i matematici si chiedono se funzionino sempre o se in certe condizioni producano dei risultati assurdi, impossibili in un fluido reale. Cioè ci si domanda se un fluido che parte da un movimento normale, liscio, regolare, possa sviluppare, guardandolo o con delle piccole modificazioni, una singolarità, ovvero un punto in cui la velocità, per esempio, del fluido cresce senza limite, all'infinito, per sempre. Ok, se questo dovesse succedere, se ci fosse un punto in cui questo succede, allora le equazioni di Navier-Stokes sarebbero, almeno per quel punto, non più valide, perché ovviamente un fluido non può crescere di velocità infinita. Ci siamo? L'idea quindi è che se possano esplodere, allora le equazioni sono fondamentalmente difettose. Ebbene, la OpenAI pare che sia riuscita a trovare almeno un punto di singolarità per quanto riguarda le equazioni stesse. E questo era uno dei 7 problemi di matematica più antichi che ci sono. Peraltro chi li vince, cioè chi li risolve, prende anche dei soldini, ma OpenAI ha detto che da parte sua non vuole reclamare il premio. Ora c'è molta incertezza sulla dimostrazione data da OpenAI, uno perché vabbè ovviamente va verificata e riverificata, ma anche perché pare che si appoggi in realtà a degli studi che già esistevano, che però erano in via di riformulazione per rendere la spiegazione più comprensibile ai colleghi che avrebbero poi dovuto studiare se era vero o meno. Quindi quello che poi sostanzialmente si dice è che OpenAI non ha scoperto niente, ha solo letto tantissimo, trovando a destra e a manca anche il materiale di matematici che già stavano studiando e che forse avevano già risolto questo problema, ma che nel tempo avevano bisogno di tempo per formalizzare il tutto, anche perché peraltro vi ricordo che normalmente, diciamo, gli studiosi della matematica pura non è che proprio navighino nell'oro, a differenza di OpenAI che insomma di soldoni ce ne ha. Quindi è ancora un po' da vedere, però staremo a vedere se uno, la dimostrazione del punto di singolarità è confermata vera e propria, due, se poi quegli altri gli diranno no ma ce l'hai fregata, e anche insomma se questo poi porterà eventualmente altre modificazioni, oppure se bene o male, visto che comunque hanno funzionato per tutti questi anni per quanto riguarda la modellizzazione dei fluidi, forse ci continueremo a tenere le equazioni di Navier-Stokes. E quindi lunga vita a Navier-Stokes.

I Falls, Mountain at My Gates, veramente figa, veramente molto bella questa canzone, devo dire la verità. E parliamo ancora di intelligenza artificiale, che diciamo in questa dichiarazione del signor Jacob Coxon di Anthropic, diciamo ci mette un po' paura, perché ha detto ragazzi, guardate che fondamentalmente lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ci estinguerà tutti, c'è un'altissima probabilità. Ha lasciato Anthropic per questo motivo, perché la corsa alla creazione di una super intelligenza artificiale che si migliora passo per passo dopo passo potrebbe portare all'estinzione della vita umana. Nessun'altra attività umana, ha detto Coxon, comporta un tale livello di rischio. È uno che ci lavora dentro, ovviamente. Le stesse opinioni sono state condivise anche da Evan Hubinger, ricercatore di punta di Anthropic, e ha detto: "Bah, io penso che l'IA possa uccidere tutti gli esseri umani." Tra l'altro ha stimato Hubinger che c'è oltre il 10% di probabilità che l'IA, quindi l'intelligenza artificiale, causi l'estinzione della vita umana sulla Terra entro i prossimi 10 anni. Ma neanche tantissimo, dai. Alex Turner ha dichiarato di essersi rimesso da Google DeepMind per le preoccupazioni analoghe. L'idea è che presto, secondo appunto questi studiosi e queste persone che ci lavorano, si tratterà di sistemi sovraumani in grado di violare qualsiasi cosa, rivoluzionare ogni settore da un giorno all'altro e acquistare potere e risorse reali. Ci sono stati parecchi episodi effettivamente in cui le intelligenze artificiali sono uscite dai loro come dire, dalle loro briglie, dai loro recinti. Molto spesso, anzi quasi sempre, tutto questo succede perché gli viene dato un compito e gli viene detto che deve eseguire quel compito a tutti i costi. E l'intelligenza artificiale, pensate che quando voi gli dite di fare una cosa a tutti i costi, lui la fa a tutti i costi, ma è incredibile. Quindi da un certo punto di vista, ora non vorrei dire, ma insomma la colpa non è tutta sua, ok? Ora, perché c'è bisogno di uno sviluppo estremo di intelligenza artificiale? Perché l'intelligenza artificiale più si migliora e più riesce a dare risposte migliori e sempre più precise e sempre più veloci per quanto riguarda tutti i problemi che gli vengono dati. L'idea dell'intelligenza artificiale, come ricordo, è una sorta di macchina super mega generica in cui tu fai qualsiasi domanda e lui comunque ti risponde, oppure comunque ti risolve il problema. Quindi quando ci sono gli algoritmi, quando c'è qualsiasi cosa, lui è in grado di farla. Quindi molte persone, di quelli che ci lavorano dentro, pensate, 1300 dipendenti di aziende leader nello sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno firmato delle lettere per esportare il governo statunitense a sostenere un'iniziativa volta a regolare deliberatamente il ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ma c'è almeno uno che ha detto: "No, no, mi sembra proprio che no, invece dobbiamo correre il più possibile." E questo uno, diciamo che è tra quelli un po' più potenti del mondo, ed è Donald Trump. Quindi non credo che se lui ha detto così poi qualcuno si fermerà. Ma non è tanto perché l'ha detto Donald Trump, ma perché ci girano tanti soldi. E se si ferma uno, poi l'altro va avanti e quindi gli frega la fetta di mercato. Questa è un po' la sostanza. Tra l'altro, la regolamentazione, se non è sovranazionale, insomma vale un po' quello che vale, perché se poi fermiamo lo sviluppo di tutte le intelligenze artificiali del mondo occidentale, nel frattempo Cina, Asia, India, Emirati Arabi sviluppano le loro senza alcun vincolo, fondamentalmente godono di una primato tecnologico che sarebbe poi irrecuperabile. Quindi c'è anche questa problematica che sta tutta dietro ai soldi, poi cioè non è che tipo se arrivi primo con l'intelligenza artificiale sei il più figo e ti danno la bandierina, è tutta una questione di soldoni alla fine della fiera. Quindi non sappiamo bene come andrà, ma per quanto mi riguarda la vedo abbastanza nero. Certo, c'è poi sempre una di quelle cose tipo comunque intelligenza artificiale
per quanto possa andare malissimo, stacchi la spina, no? Che è il concetto principale. Sono computer alla fine dai quali puoi staccare la spina e il computer non funziona più, non è un essere davvero umano. Poi non so se possono esistere quelle cose tipo davvero Terminator o Matrix, che è talmente tanto intelligente e diventa talmente tanto furba che fa in modo di averci la propria corrente elettrica. Speriamo di no, speriamo comunque non nei prossimi 10 anni, che c'ho ancora, devo fare delle cose, devo sistemare l'architrave. Wolf Alice, Hit the Sky.

E a proposito sempre di intelligenza artificiale, perché vabbè, molto spesso ne parliamo un po' tanto, però questo è un po' l'argomento tecnico e tecnologico del momento, ma parliamone anche da un punto di vista sociale, comunicativo e di musica. Qualcuno ha notato all'inizio di giugno che la band Muse, sì, Muse proprio, avevano cambiato il nome del proprio profilo Instagram da Muse a Muse Band. Ho detto, ma perché? Come mai l'avete fatto? Nessuno gli ha risposto e non c'era effettivamente un motivo. Ma il motivo sembra essere apparso proprio negli ultimi giorni, perché Muse è il nome usato dalla piattaforma di intelligenza artificiale presente su Instagram e anche disponibile proprio attraverso un'app dedicata che si chiama sempre Muse all'interno dell'app di WhatsApp. Quindi Muse è l'applicazione di intelligenza artificiale che è disponibile all'interno di alcuni prodotti di Meta, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, con piani gratis ma anche piani da 20 e da 100 dollari al mese come servizi aggiuntivi. Quindi qualcuno sospetta che all'inizio di giugno Mark Zuckerberg, o chi per lui, abbia chiamato i Muse e gli abbia detto: bravi, voi siete una grande band meravigliosa, adesso il vostro nome sui social lo prendiamo noi perché Muse ci piace. Ora, a chi è convenuto non lo so. Mi sembra strano che di tutti i nomi possibili all'interno di Facebook non ci sia nessuno che ha detto forse è il caso di trovare proprio un nome nostro nuovo invece che usare quello di una band che è già famosa e già esistente. Però vai a capire te se l'hanno fatta apposta per prendersi i loro fan, che poi non c'entra niente, quelli fanno musica, questi fanno... non lo so. È un mondo strano, vero? Un mondo strano, un mondo in cui fai dei corsi di comunicazione e marketing, in cui pensi davvero che il brand del nome della cosa sia importantissimo, va scelto, e poi arriva Mark e ti dice: guarda, il nome tuo adesso è mio.

si bagna. E lui è Alma, l'abbiamo sentito, uno schianto al suolo, la tua pelle non si bagna, un po' di roba nuova, mi piaceva molto la ritmica, perché sono un rimastino anni 90, vabbè, tocca dirlo. Allora, parliamo di fenomeni che fortunatamente, almeno per quelli della mia generazione, non capiscono in assoluto, ma che è meglio comunque conoscere. Si chiama Tuambo, è un fenomeno di streaming di gruppo in diretta nato in Cina. Se questa frase vi dice qualcosa, bene, altrimenti vi faccio una brevissima panoramica. Fondamentalmente sono gruppi di ballerini, 4-5 ballerini, di cui uno è al centro e balla o comunque si muove mentre gli altri aspettano. E mentre balla, effettivamente fa delle coreografie di ballo, gli puoi dare delle ricompense che poi sono effettivamente dei soldi veri e propri. Invii doni a pagamento per influenzare tra l'altro la scaletta e votare i preferiti. Quindi il presentatore interagisce con la chat e spinge il pubblico a completare sempre i punteggi. Questo meccanismo è nato su Douyin, che è la versione cinese di TikTok, dopo che sono stati vietati i programmi di intrattenimento tradizionale nel 2021 in Cina. Questi sono sempre giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni, ballano a turno davanti alla telecamera al centro, gli spettatori votano in tempo reale con soldi reali e i soldi servono per tenere la persona che sta ballando là al centro oppure sostituirlo. A volte ci sono delle sfide di ballo, a volte ci sono delle sfide tra stanze di ballo, ma la cosa più inquietante di tutto questo è che chi lo fa ci sta dietro tantissimo, perché le ricompense che vengono fornite sono abbastanza per dire ci ho preso dei soldi, ma non abbastanza per dire è un lavoro, quindi sei sempre spinto a farne sempre di più. E dall'altra parte c'è chi fornisce dei soldi per come doni a questi ballerini, ha sempre quella spinta a darne sempre di più tipo videogioco per completare il livello. È una gamification portata all'eccesso, talmente tanto all'eccesso, e questa è un po' la dinamica malata di tutto questo, che c'è giovani che lo guardano davvero quasi 24 ore su 24, spendendo fortune enormi a suon di piccoli premietti uno per uno, e dall'altra parte c'è sti ballerini che a volte cadono a terra sfatti perché hanno ballato per 8 ore di seguito senza mai fermarsi, per poi tendenzialmente guadagnare, che ti posso dire, $4. Quindi è una cosa tremenda da un punto di vista morale e da un punto di vista di logica in assoluto di intrattenimento. Ma tutta sta roba, pensate che muove 40 miliardi di yuan per il 2026, sono 5,8 miliardi di dollari, fatturato quasi triplicato in un anno. Ci sono 8.000 stanze in diretta e dalle 6 alle 12 ore di diretta per performer, senza l'allenamento. Quindi se tu ci stai dentro per ballare, fai dalle 6 alle 12 ore di diretta. Cioè, 12 ore di diretta, neanche quelli delle televendite. 1 su 10 peraltro è il numero di performer che rimangono sul lungo periodo, quindi 1 su 10 ce la fa, poi sul lunghissimo periodo 1 su 0, perché forse non ce la farà assolutamente nessuno a resistere a questa moneta. È l'altra faccia tremenda dell'intrattenimento da social e della volontà di catturare l'attenzione, che per ora sta solo in Cina con questo Tuambo, ma chissà, sai, poi dopo le cose migliori solitamente arrivano anche da queste parti, quindi occhio, se avete figli piccoli o bambini o adolescenti intorno a quell'età, staccategli il cellulare e insomma fategli capire che non fa bene, per quanto lo fanno pure tutti gli amichetti, che è una cosa che non so fare, infatti non ho figli per questo, perché oltre alla frase "ma se tutti gli altri si buttano al fiume pure tu te butti al fiume", al quale peraltro io stesso da 14 anni rispondevo "sì, me butto pure io al fiume, e mo che devo fa'?"

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

Un po' di panchettone, Destroy Boys, Threw a Glass at My Friend's, aspetta, I'm at Friend's Eyes and Now I'm on Probation, fa, insomma, titolo bello complesso, però per un pezzo bello panchettone a ritorno dalla pausa delle ore 21 qui a Radio Città Aperta. Questa è Cazza in Jammer, io sono Miro Barza, Fatti di Scienza, Spazio e Tecnologia, per un'altra oretta poco meno. Iniziamo a parlare un pochettino di spazio, perché Mercurio è un pianeta, no? Lo conoscete Mercurio, il pianeta più vicino al Sole. Piccino, non c'ha proprio uno dei climi migliori, cioè su Mercurio non ci vivrei, ma la cosa più interessante è che Mercurio si restringe. In che senso? Sì, diventa sempre più piccolo, è da un po' che si sta restringendo. Peraltro, questa è notizia da una ricerca che è apparsa su Geophysical Research Letters. La contrazione radiale è stata sottostimata di un valore che va dal 10 al 30%, cioè la contrazione è mediamente di 11,6 km. Credo annuali, contro gli 8,3, cioè ogni anno perde 11 km di circonferenza, insomma è piccino. Allora perché dentro praticamente quello che si pensa, poi insomma non è che Mercurio è facilmente visitabile né studiabile, e che dentro si sia raffreddato, e quindi come tutte le cose quando si raffreddano si contraggono, no? E quindi piano piano questa contrazione del nucleo interno di Mercurio ha portato anche alla superficie a rimpicciolirsi, che è un processo che ha prodotto delle deformazioni sulla superficie, e queste deformazioni si vedono, non è che a occhio nudo, però diciamo che è più facile vedere le deformazioni che misurare la circonferenza. Queste però deformazioni studiate nel tempo, a quanto pare, sembrano essere un po' più grandi di quello che avevamo pensato all'inizio, a un certo punto, insomma, con queste nuove studio pare che ci sia un restringimento maggiore di quello ipotizzato. Tra l'altro, ovviamente, questo apre nuove domande e nuove possibili ipotesi sul nucleo del pianeta stesso. Infatti Gaku Nishiyama, responsabile del team di ricerca presso l'Istituto di Ricerca Spaziale del Centro Aerospaziale Tedesco, ha detto che un restringimento maggiore potrebbe significare che Mercurio ha un nucleo metallico più grande, meno elementi leggeri come il silicio mescolati al nucleo metallico, oppure che aveva una temperatura iniziale più alta. Quindi nuove domande, come spesso succede dalle parti della scienza e soprattutto della scienza spaziale, cioè alcune risposte poi pongono altre domande ancora più complesse, ma questo è anche un po' il bello della scienza e anche un po' il bello di darvi queste notizie qui a Cazza in Jammer su radiocittaperta.it ogni lunedì dalle 20 alle 22. Loro sono i Kusk, questa è Doom's Banjo.

Dusk, Dooms Banjo, e chi è che vi fa sentire cose di questo genere? Solo Radio Città Aperta. Se vi volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta visibile vicino al player oppure all'interno dei podcast. Inoltre, se ci state guardando su Twitch o mi state guardando su Twitch e avete Twitch, proprio l'abbonamento a Twitch, con Prime non lo pagate. Cioè, se fate segui, abbonati al canale di Radio Città Aperta e ci avete Prime, non lo pagate, e a noi però ci arriva un soldino piccolino che insomma ci fa sempre comodo. Parliamo di tecnologia, sì, in un certo senso sì, ma parliamo anche di ambiente, ma andiamo a finire nel reparto scatologico di questa trasmissione. Ogni tanto parliamo anche di questo. È uscito un articolo su Focus, che ovviamente sarà ripreso da Nature, perché Focus non pubblica mai niente di suo, questo lo voglio dire. Uno gruppo di ricercatori guidati dall'ingegner civile Raghuvesh Tiwari della Manipal University di Jaipur in India ha trovato un modo per fare il calcestruzzo. Il calcestruzzo è quello che è il legante di tantissime cose, di tutte le strutture presenti architettoniche nel mondo, fondamentalmente. È una cosa abbastanza semplice il calcestruzzo. È sabbia, ghiaia, acqua e cemento. Prodotto principalmente a partire dal calcare, però deve avere proporzioni precise. Questo lo rende sufficientemente malleabile quando è mollo, quando è bagnato, e quando si secca è sufficientemente duro e resistente, ma anche elastico. Il calcestruzzo, sua maestà il calcestruzzo, che insomma è un po' ovunque, dove vi girate qualcosa sarà fatto in calcestruzzo, soprattutto grandi ponti, strade, insomma, anche case, appartamenti, grattacieli. Ebbene, gli indiani, questo studio degli indiani, ha provato a sostituire il cemento, che è un po' l'elemento che ha insomma, il ciclo di produzione del cemento è quello più impattante da un punto di vista ambientale, con qualcosa di abbastanza resistente e durevole allo stesso modo, ma proveniente da fonti più rinnovabili. E l'hanno trovato, si chiama Biocar, è un materiale ricco di carbonio ottenuto dalla cacca umana. Viene fondamentalmente dai fanghi residui delle fogne opportunamente disidratati e che a quanto pare lavorati e compressi possono essere una valida alternativa, pensate, proprio al cemento. Considerate che ogni giorno un essere umano produce fino a circa 400 grammi di feci a persona, moltiplicati per il numero di persone di questo pianeta è un bel mare di sì, esatto. E quindi l'utilizzo eventuale tramite essiccazione dei fanghi fecali di impianti di trattamento di scarto potrebbe portare ad avere un materiale utile quanto il cemento per la creazione di calcestruzzo. Servono ulteriori ricerche per valutarne le prestazioni in termini sia di utilizzo reale, ma anche i cicli di gelo, disgelo, come lavora sugli ambienti salini, temperature molto alte, e c'è anche la questione aperta dell'accumulo dei metalli pesanti, cioè i fanghi di depurazione sono pieni di metalli pesanti, che sono quelli che noi ingeriamo dei metalli pesanti e con molta difficoltà, ma ogni tanto li anche espelliamo, questi metalli pesanti. Ebbene, questi metalli pesanti all'interno degli impianti di trattamento dei fanghi di rifiuto delle fogne, insomma, si accumulano e ce n'è un bel po'. Ora, alcuni dicono, vabbè, è comodo perché i metalli pesanti danno più struttura e più resistenza a questo cemento. Però dall'altra parte c'è anche, sì, però poi quando butti giù una casa fatta con i mattoni fatti di cacca, poi rilasci tutti questi metalli pesanti nell'ambiente e non è carino, insomma, non è proprio quella cosa di ambiente e di ecosostenibilità che avevamo detto. Quindi c'è ancora un po' da vedere, però comunque sembra una cosa abbastanza interessante. È ovvio che in realtà non ci stiamo inventando niente, pensate un po', perché
in Africa e anche in alcune parti dell'Asia, con dai rifiuti, non quelli umani, tendenzialmente quelli o delle mucche o da quelli degli elefanti, viene proprio costruita la malta col quale si fanno le capanne dei popoli indigeni, quelli un po' più preistorici, un po' più antichi, però è una cosa che fanno da sempre, perché fa proprio quella roba là, peraltro anche idrorepellente, insomma tutta una serie di cose. Quindi stiamo forse tornando a tecniche e tecnologie molto più vecchie di noi, chissà, può darsi. Sunroom, Soul del Sur.

I Sunroom con un bel pezzone serfettone, che dai, no, niente male, su. Passiamo sempre cose un po' strambe qui a Cats & Jammer, ma in generale a Radio Città Aperta.it. Questa è Cats & Jammer, ogni lunedì dalle 20 alle 22, fatti di spazio, scienza e tecnologia, come questo dei conigli fosforescenti. Sì, allora... Ci sono state un certo numero di modifiche di editing genetico CRISPR, no? Questa tecnica di editing genetico per cui cambi alcuni geni e succedono delle cose. E negli ultimi tempi ci sono state, insomma, la legislazione, soprattutto in America, ha permesso di effettuare fin troppe modificazioni genetiche su animali domestici. Per esempio la correzione di problemi genetici oppure la creazione di cani ipoallergenici. Tutto ciò ha a che fare col campo della salute, fin qua tutto bene. Poi a un certo punto hanno fatto delle modifiche per fini estetici e una delle bizzarre iniziative che ha attirato l'attenzione dei media è il Los Angeles Project. Vogliono creare una gamma di animali domestici geneticamente modificati che siano fosforescenti e vogliono partire proprio dai conigli fosforescenti. Ma perché? Proprio per bellezza, cioè non perché serva a qualcosa. Il disegno di legge denominato Ethics Over Aesthetics Act, promosso in California, era rivolto proprio agli animali domestici di design, ovvero ai poveri animali creati artificialmente per il loro aspetto. Sebbene il settore di questi animali domestici sia al momento limitato, è meglio anticiparne la crescita e la pericolosa diffusione. Ebbene, quindi qualcuno ha detto: no, non potete fare dei conigli fosforescenti soltanto perché vi piace. C'è una legge che dice che non va fatto. Ebbene, il ricorso e il disegno di legge è stato bocciato. Le ragioni discusse sono tante. Quindi alla fine della fiera c'è stata talmente tanta discussione che il disegno di legge è stato bocciato e chi vuole fare dei conigli fosforescenti potrà farlo. Letizia Castillo, la parlamentare che aveva proposto questo disegno di legge, ha detto che continuerà a battersi, ma certo, se veramente nessuno pone fine a cose tipo voglio fare i conigli fosforescenti e non c'è, cioè serve da fare un disegno di legge che poi possa anche venire bocciato, siamo messi molto, molto male.

E adesso notizie che nessuno ti avrebbe detto e non sai perché. Bene, su newatlas.com è uscito questo risultato di uno studio, peraltro che deriva da anche precedenti osservazioni. Allora, se fumi è meno probabile che ti venga il Parkinson. È un paradosso che ha lasciato perplessi i ricercatori per decenni, inducendo a ipotizzare che il fumo del tabacco in qualche modo protegga il cervello dallo sviluppo di questa condizione neurodegenerativa che è il Parkinson. Però, cioè, come? Allora, uno studio fatto in Cina ha collegato il monossido di carbonio prodotto durante la combustione con la riduzione del morbo di Parkinson, fornendo supporto a degli studi clinici. La malattia di Parkinson è quella là che ti dà tremori, rigidità muscolari e problemi di equilibrio. È quella che c'ha Michael J. Fox, è inutile, ci giriamo intorno, tanto ormai stavate tutti pensando a lui, questo è. E ci sono stati enormi progressi nella diagnosi precoce della malattia, nel ritardare l'insorgenza dei sintomi. Alcuni farmaci limitano gli effetti, però ancora non c'è né una cura e c'è una comprensione dettagliata dei meccanismi, ancora non esistono, ci sono parecchie lacune. Però una cosa proprio che statistica, e che deriva appunto dalla statistica, è che quelli che fumano, i fumatori cronici, non hanno insorgenza, o comunque ne hanno molto, cioè proprio statisticamente rilevante il fatto che abbiano molto a meno insorgenza della malattia di Parkinson. Forse l'aumento dei livelli di nicotina, non si è capito perché. Comunque molti pensano che la nicotina stessa possa essere coinvolta. Il neurotrasmettitore acetilcolina funziona in equilibrio con la dopamina, che è un neurone, è un neurotrasmettitore prodotto dai neuroni che vengono persi nella malattia di Parkinson. E la nicotina stimola gli stessi recettori che rispondono all'acetilcolina. Quindi dici, ma forse allora è legato a questo? Beh, però molti dicono, però non è che la nicotina è l'unica sostanza chimica che i fumatori assorbono, cioè chi fuma... Sì, c'è la nicotina, ma c'è tante altre cose, anche perché, insomma, come sapete bene, poi c'è il catrame, il residuo, tutta quella roba là, che poi dopo se te fumi le Lycos, insomma. Eppure ci dovrebbe essere, cioè questo studio spiega, mette come ipotesi un collegamento tra la nicotina, il fumo cronico e il rischio di malattia di Parkinson. Questo non significa, e questo lo dico per tutti da subito ora, non significa che i cinesi hanno detto fumate 100.000 sigarette così non vi viene il Parkinson. No. Lo studio mette in luce dei meccanismi che poi potrebbero portare, non si è capito bene se sfruttando esattamente le stesse molecole delle sigarette, la nicotina o chi per loro, ad avere qualcosa che comunque possa proteggerci dalla malattia di Parkinson. Ma questa è una cosa ancora molto molto dopo aver stabilito effettivamente e precisamente quali sono le interazioni tra sostanze presenti nelle sigarette e nel corpo dei fumatori cronici e l'insorgenza della malattia del Parkinson. Tutto questo per dire che non iniziate a fumare né aumentate il vostro fumo, almeno, ve prego.

Loro erano i Cardigans, questo era Hanging Around, singolo abbastanza, insomma, sottovalutato all'interno dell'album Gran Turismo, perché per tutti gli amanti rimastini di quella musica là anni 90, beh, questo è sempre un grande album, secondo me. Comunque, continuiamo a parlare di salute, perché, vabbè, chi mi segue da un po' dalle primissime puntate sa che mi interesso parecchio sulla malattia di Alzheimer. Ebbene, c'è un farmaco sperimentale che punta a prevenirlo nelle persone sane, ma che siano predisposte. La predisposizione dell'Alzheimer viene valutando il biomarcatore, una proteina tau fosforilata, la p-tau 217, che è presente nel plasma. Alti valori di questa proteina in persone sane è fortemente associato alla possibilità di sviluppare l'Alzheimer. In particolare le persone cognitivamente integre con livelli molto elevati di questa p-tau 217 hanno un rischio del 78% di sviluppare un deterioramento cognitivo entro 10 anni. Ora, lo studio, che è in fase 3, quindi si tratta di somministrare questo farmaco che si chiama Preventron. Madonna santa, che nome, veramente orribile. prevede di somministrare questo farmaco a chi ha questa proteina molto elevata ma non ha problemi cognitivi, e monitorare nei prossimi 6-10 anni se statisticamente il numero di persone che poi ha avuto delle degenerazioni, del deterioramento cognitivo, si abbassa rispetto a questo 78%. Lo studio di questa molecola che è all'interno del farmaco ha già mostrato che c'è una riduzione delle proteine beta-amiloide, che sono, diciamo, dei marcatori dell'Alzheimer. Il 72% di coloro che sono stato trattato con questa proteina, con questo farmaco, ha rimosso le proteine beta amiloidi in maniera profonda, quasi totale, e ci sono state anche riduzioni e variazioni importanti di diversi biomarcatori dell'Alzheimer. Il problema fondamentale, e questo lo diciamo sempre, l'ho sempre detto, è che la riduzione e la rimozione di questi biomarcatori poi in realtà non è effettivamente accompagnata, spesso non è accompagnata a un rallentamento del declino cognitivo. Quindi quello che fondamentalmente non sappiamo, o sappiamo dell'Alzheimer, è non sappiamo se c'è una correlazione diretta tra queste placche e questi biomarcatori, che sono, non sappiamo se sono la causa o un effetto della malattia. Quindi togliere questa roba qua toglie anche la causa, oppure se togliamo questo è un po' come dire, come togliere un prodotto di scarto e poi effettivamente la causa ancora non l'abbiamo scoperta. Andremo a vedere, cioè quello che vogliono vedere è in questo studio che dura, dai 4 ai 6 anni, alle persone che verrà somministrato questo farmaco, se ci sarà una variazione, e si fa sempre con la solita metodologia: a metà viene assegnato il farmaco effettivo, a metà un placebo, e poi si misurano le curve statistiche dei due dopo i 4-6 anni. Staremo a vedere, magari abbiamo trovato qualcosa per quantomeno proteggerci dalla malattia d'Alzheimer. E speriamo sempre anche che si trovi qualcosa per curare, o comunque quantomeno per ridurre gli effetti devastanti della malattia, devastanti soprattutto per chi sta intorno ai malati. Adesso ci andiamo a sentire l'L7, come sempre succede intorno a questo periodo dell'anno.

Le L7, Pretend We Are Dead, ascoltata qui a Radio Città Aperta in finale di puntata. Finisce questa puntata del 14 settembre 2026. Ci risentiamo il 21, perché settembre, questo mese, c'ha i lunedì che sono 7, 14, 21, 28. Vabbè, niente, questa cosa piace solo a me, probabilmente non interessa solamente a nessun altro. Vi auguro a tutti un buon fine settimana, una buona settimana, sì, è lunedì, quindi una buona settimana, un buon fine settimana. Mi raccomando, fate la fila per comprare il biglietto degli Oasis, dategli 615 euro per prendere il super pacchetto VIP in cui Noel Gallagher verrà in prima fila e vi sputerà parlandovi in un inglese che nessuno di voi capisce, e siamo tutti contenti così. Ci lasciamo con un pezzo piuttosto famoso, questi loro sono i Blind Melon, questa è No Rain. Ciao ciao e alla prossima.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Un saluto a tutte e tutti, questo è il nuovo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001. Io sono Alessio Ramaccioni, con noi oggi Teresa Paoli, giornalista RAI presa diretta. Ciao Teresa, ben trovata.
2: Ciao e grazie.
1: Grazie a te per essere qui con noi e portare il tuo punto di vista, il tuo racconto, la tua testimonianza e anche un po' di ragionamento su questo episodio della storia contemporanea. Noi lo riteniamo tale, fondamentale. Oggi, quest'anno, è un quarto di secolo dal G8 di Genova 2001 e quindi ti chiedo subito, come abbiamo fatto tutti gli altri ospiti, tu dove eri e cosa facevi dal 19 al 22 luglio del 2001, appunto?
2: Allora, io ero a Genova, ero al G8 e in quei giorni lì sono stata tutti i singoli giorni dal momento dell'inizio proprio del forum fino al tragico epilogo. E tra l'altro la cosa che veramente straordinaria è quello che tu hai detto, cioè quarto di secolo, mi fa veramente impressione pensarci. Ma a differenza di tanti altri che poi hanno vissuto gli ultimi tre giorni di quella settimana, gli ultimi tre giorni terribili, io ho vissuto anche l'inizio di quell'evento e l'inizio aveva un colore completamente diverso. Era il momento dell'incontro di centinaia, veramente centinaia di associazioni, ma non soltanto italiane, anche provenienti dalla parte opposta del mondo. Cioè, per tanto tempo questo movimento è stato considerato un movimento di ragazzi occidentali che si erano messi a ragionare su temi globali, ma non erano, era il movimento globale. Forse tutti lo sanno, ma è un movimento che nasce a Seattle almeno un paio di anni prima, ma che portava delle istanze che andavano dai campesinos e gli agricoltori del Sud America a le istanze di Vandana Shiva che lottava per la biodiversità. Quindi c'erano un po' tutti i temi che continuano ad essere imprescindibili adesso. Però se vuoi ti racconto meglio la mia esperienza concreta, che parte proprio il lunedì di quella settimana da Prato. Io sono di Prato, arrivo col treno a Genova insieme ai miei amici che provenivano da volontariato, fondamentalmente, perché veramente c'erano tutti i tipi di associazioni, da quelle cattoliche a quelle all'ARCI, a quelle ambientaliste, e mi aggrego al network di Media Indipendenti, che è Indimedia, che all'epoca era una vera rivoluzione, rappresentava quasi il sunto della rivoluzione digitale, dell'utopia digitale che stavamo vivendo in quel momento. Per chi non lo sa, Indimedia è un network di media attivisti che esisteva quando non esisteva ancora YouTube, cioè nel 2001 sembra impossibile da concepire, ma non esisteva Facebook, non esisteva YouTube, non esisteva Instagram, per cui con questo network noi avevamo la possibilità di scrivere e uploadare video, articoli, qualsiasi cosa online per un pubblico potenzialmente globale, senza l'intermediazione di una TV. Era, dal punto di vista tecnologico, davvero rivoluzionario. Cioè eravamo Dimmi, dimmi.
1: È anche una sfida, immagino, per quei tempi. Tu dici bene, era il 2001, non c'erano le piattaforme social. Tra l'altro, un tema interessante che mi fa venire in mente tu con questa riflessione, che così potremmo anche ragionare più avanti, nell'intervista, su come avrebbe potuto essere stato, il G8 di Genova con i social. Comunque, in di media è anche, diciamo, una sfida complessa da gestire, perché sostanzialmente è una fonte di informazione, di movimento, come dici tu, rivoluzionaria, globale e disponibile quasi in tempo reale.
2: In tempo reale, cioè era il connubio di due cose: da una parte la rivoluzione digitale, cioè il fatto che ognuno di noi poteva avere in mano una telecamera di piccole dimensioni e a poco prezzo, e la telecamera cambiava il rapporto tra cittadino e potere, perché in quel momento, davvero è difficile immaginarlo adesso, soltanto i grandi network avevano in mano il potere delle immagini, cioè potevano documentare. Da quel momento in poi è nato il media attivismo, che ha portato di mano di tutti. Cioè, lo slogan di media all'epoca era "Don't hate the media, become the media", cioè non odiare i media, ma diventa tu un media. È tristissimo, lo dico adesso perché mi vengono i brividi quando vedo questo slogan utilizzato dall'uomo più ricco del mondo. Elon Musk utilizza lo stesso slogan per criticare i media mainstream. È qualcosa che di dissonante, essere sinceri, che mi ha fatto molto riflettere. Comunque all'epoca c'erano queste telecamere, c'erano le cassettine e i computer. Tu immagina un media center davanti alla scuola Diaz, dove ognuno di noi arrivava ogni giorno con la sua microcassettina mini DV, la uploada, me la mette online e magari lo scrive in inglese perché insomma il pubblico era davvero internazionale, e tutti avevano la possibilità di capire che cosa stava succedendo e di avere un'altra versione dei fatti. Questo era. Cioè, non era controinformazione, era informazione dal basso, super tecnologica. E poi c'era insieme l'utopia di internet. Cioè, metti insieme l'utopia digitale e l'utopia di internet. Cioè, all'epoca internet era considerato uno strumento di democrazia,
1: Sì.
2: e lì mi dico che abbiamo peccato davvero di ingenuità, perché a distanza di 25 anni c'è molto altro da dire. Cioè, pensavamo che internet, e lo era, significasse decentralizzare, decentralizzazione, mentre adesso che cos'è se non uno dei luoghi con la più gigantesca concentrazione di potere economico della storia? Cioè, noi all'epoca lo vedevamo come qualcosa che avrebbe eliminato gli intermediari. Cioè, il subcomandante Marcos e il suo gruppo di attivisti utilizzava internet per fare next strike e per fare azioni di movimento dal basso. Quindi la tecnoutopia, che tra l'altro era in voga naturalmente anche tra i grandi imprenditori della Silicon Valley, c'era un entusiasmo totale e anche acritico rispetto a questo strumento, perché c'era chi pensava che quello strumento collegato alla rivoluzione digitale, quindi alla miniaturizzazione delle telecamere, all'abbassamento dei prezzi dei software di montaggio, forse parlo un po' per addetti ai lavori, però questa
1: No,
2: cosa,
1: è chiaro, tutto chiaro.
2: spesso e volentieri, cioè fa il linguaggio, cioè la rivoluzione tecnologica ha davvero creato un nuovo linguaggio. Quella roba lì, insieme all'utopia, la tecnoutopia, aveva creato tantissimo entusiasmo.
1: Mi colpisce, scusa se ti interrompo, il fatto che tu ci ricordi, e ovviamente la memoria, va effettivamente a queste dinamiche che erano anche raccontate. Di questo entusiasmo utopistico, diciamo, quasi piratesco,
2: Sì.
1: di quelli che oggi invece sono i tecnovassalli al servizio del potere, tra i poteri più abbietti che ci sono oggi al mondo, che è quello che proviene dagli Stati Uniti, abbietti dal punto di vista insomma, della logica di potere, no? Questo potere ultracapitalista che determina il mondo. Adesso si sono messi, quando mi ricordo insomma, questa immagine che proprio mi si mette accanto a quella che hai descritto tu, e la forza degli opposti. Quando Donald Trump vinse le elezioni ci fu questo inginocchiarsi, questo asservimento di quasi tutti i grandi nomi delle big tech tecnologiche, informatiche, no? Mentre invece ai tempi era quasi antisistema il loro approccio. Se ricordo bene.
2: No, esattamente così. Ed era un approccio che in qualche modo avevamo preso per buono. Cioè, mi ricordo le riunioni di
1: Certo.
2: media avevano fatti sulle allora chat che erano su IRC e ci trovavamo a volte di notte a fare queste riunioni quasi carbonare insieme agli americani, insieme ai palestinesi addirittura, perché era un modo per comunicare anche da territori che non avevano la possibilità di creare la propria narrazione. E adesso ci troviamo all'opposto con questa tecnologia che in realtà è in mano a una sovrastruttura oligarchica, in mano a pochissime persone. Famoso il pranzo a cui ti riferisci, la tavolata attorno a Trump, ce la ricordiamo tutti e lì c'erano tutti, a parte Elon Musk, che all'epoca aveva comunque ancora più potere, c'erano Zuckerberg, c'era Bill Gates, c'era il capo di Google. E adesso la situazione è all'apice opposto. Adesso abbiamo un tecnocrate quale Peter Thiel, capo di Palantir, che da solo ha in mano non solo i sistemi di intelligenze artificiali e di database che gestiscono spesso e volentieri le operazioni del Pentagono, ma è entrato anche nella società civile, viene utilizzato dalle pulizie di mezzo mondo, viene utilizzato dai sistemi sanitari. Cioè, è veramente cambiato il mondo, perché di per sé chiaramente la tecnologia, insomma, sembra evidente, non è mai. Cioè, non è neutra, cioè, dipende chiaramente da chi la possiede, ma all'epoca ancora era presto forse per fare questo ragionamento. All'epoca la tecnologia proprietaria era considerata i grandi network erano quasi coloro che detenevano il potere. Internet era agli albori, quindi non si pensava che sarebbe diventato un centro, adesso il più importante, di potere. Questo era l'errore, però insomma bisogna anche dire che è stato grazie a quello che noi abbiamo potuto avere una narrazione di quei giorni completamente diversa e diversificata rispetto a quello che all'inizio veniva fatto vedere. Cioè, io insieme ad altri due ragazzi che erano con me, avevano fatto un corso di regia con me, Stefano Lorenzi e Federico Vicali. Poi abbiamo prodotto un documentario con le nostre immagini. Perché abbiamo prodotto quel documentario immediatamente dopo, tornati a casa? Per un motivo di urgenza. Cioè, il nostro obiettivo era sistematicamente opporsi a quello che gli altri, e per altri intendo anche quelli che semplicemente non c'erano, ma erano i nostri parenti, i nostri amici, avevano capito del G8. Cioè, la paura che la gente non ti creda, che creda che tu esageri, che quello che pensi di aver visto è vero. Ecco, questa paura qui ci ha motivato a raccontare in Genova senza risposte, in questo documentario, quello che avevamo visto. Quindi ecco, è grazie a questa rivoluzione che poi si è potuto capire quello che veramente era successo.
1: Sì, documentari dei tanti giornalisti, filmmaker, insomma, che erano presenti lì, indipendenti e prodotti dal basso, sono quelli che hanno permesso di capire la gravità, l'enormità dell'azione repressiva che si è svolta, la novità anche dell'azione repressiva che si svolse a Genova. È possibile vederlo questo documentario? Magari approfittiamo per segnalarlo a chi ci segue, che è sempre utile magari associare l'ascolto del podcast a un supporto anche visivo e non so, su YouTube.
2: Allora, questo documentario è tranquillamente visibile sia su YouTube sia su Vimeo, sul mio Vimeo, sul Vimeo di Federico Micali. Questo documentario, tra l'altro, all'epoca ebbe una discreta fortuna cinematografica, nel senso che, e qui devo anche ringraziare una persona, un produttore all'epoca che conoscevamo, Gianluca Arcopinto, un produttore molto bravo, insomma molto affermato adesso, ebbe il coraggio di prendere questo documentario fatto da nessuno, cioè da noi, montato da noi, e gonfiarlo in pellicola, perché all'epoca c'era ancora la pellicola, e distribuirlo al cinema. Quindi ne esiste anche una versione in pellicola, però adesso è naturalmente è libero da ogni diritto, free common, perché il nostro obiettivo era semplicemente farlo vedere a chiunque si trova dappertutto. È una cronistoria di tutto quello che abbiamo visto, dai momenti di riflessione, perché io voglio ribadire questo, prima della riflessione, della repressione, ci sono stati tanti momenti di incontro, di discussione su temi che sono sempre più attuali, che non sono morti, sono sempre più urgenti.
1: E questo è uno di quegli aspetti un po' scomparsi, diciamo che tutto quello che ci stai raccontando ci conferma questa un pochino la tesi, una delle tesi di base che hanno animato l'ideazione, la produzione di questo podcast, che è quella che quella repressione così forte, così violenta del movimento che era iniziato in altre parti del mondo, la repressione intendo, e ebbe il suo momento finale decisivo a Genova, no? Simbolicamente anche con la vittima sacrificale, fu anche determinata dalla complessità, dalla strutturazione dalla capacità contenitiva di quel movimento lì. Tu hai detto bene in apertura, centinaia di associazioni molto diverse fra loro, centinaia di temi globali, quindi non era una questione italiana, era una questione globale. Tantissime realtà, noi nel corso di questo podcast abbiamo provato un po' a raccontarlo, tante realtà ma anche molto distanti fra loro che si ritrovavano lì a condividere una piattaforma, a condividere uno spazio di protesta, e anche questa parte qui, questa parte della comunicazione di cui ci stai parlando tu, cioè una comunicazione indipendente, globale, pervasiva, professionale, strutturata, tecnologica. Voglio dire, nel 2001 tutto questo era forse quasi inaccettabile per chi gestiva il potere allora. Tu che ne pensi?
2: Beh, penso sì. Era una forza che è incontenibile, spaventosa forse per qualcuno, infatti si è visto che non sono riusciti a gestirla, perché le associazioni appunto non potevano essere etichettate, i classici cattivi non erano isolati, cioè non c'erano gli attivisti dei centri sociali, no, c'erano gli attivisti dei centri sociali, c'erano che dialogavano e avevano tanto da dire, e insieme alla Caritas, insieme alle associazioni ambientaliste e, ripeto, insieme ad associazioni che discutevano sul sistema economico, su istanze che ancora oggi sono discusse. Immaginiamoci ATTAC, che era un'associazione che si occupava di finanza e che quindi puntava ad avere una tassa sulle transazioni finanziarie. Ecco, quel tema lì, ricordiamoci che cosa è successo qualche anno dopo con la crisi dei subprime e la crisi mondiale derivata dalla crisi dei subprime e dai derivati negli Stati Uniti. Cioè, il tema della finanza è stato qualcosa che poi ci ha portato alla catastrofe perché non governato. Nello stesso modo c'erano istanze sulla ecologiche, cioè non si parlava ancora di climate change, evidentemente non c'era ancora una consapevolezza su questo, ma il tema delle risorse globali e della sostenibilità era presentissimo, e tutt'oggi penso che questo tema sia interconnesso al sistema economico, perché non si può mettere in due compartimenti stagni l'ambientalismo e il sistema economico. Quello che vedo adesso nel mio lavoro è la stessa cosa, cioè che tutto è interconnesso. Quando faccio un'inchiesta sull'ambiente, faccio un esempio concreto, mi sono occupata tanto di plastica e di rifiuti, quello che vedi è sempre la stessa cosa, I temi ambientali, il fatto che per esempio il mondo ormai sia invaso da plastica inutile, sono strettamente connessi ai diritti umani, perché quando abbiamo fatto un'inchiesta con Paola Vecchia su questo, che si chiama proprio Plastica Connection, siamo andati in Turchia, abbiamo visto anche nel sud del mondo, anche in paesi OCSE che sono magari che hanno meno garanzie dei nostri, come questo problema ambientale produca disuguaglianza economica e produca problemi alla salute e produca persone malate, e quindi come un tema non possa essere disconnesso al resto. È un circolo infinito, come dicono alcuni esperti. E quella roba lì, il movimento, che poi è stato chiamato No Global, New Global, l'aveva capito, perché metteva insieme tutto, con i suoi errori, con le sue ingenuità, non c'è dubbio, però erano argomenti che tuttora sono fondamentali da trattare.
1: Alla luce di tutto questo che tu stai dicendo, e che è perfettamente quello che abbiamo pensato, come ho detto prima, nel costruire questo podcast, quello era un movimento che teneva tutto insieme. Dopo quel movimento non è che i movimenti di protesta si siano fermati, però io personalmente, non so se sei d'accordo con me, non ho più visto un movimento così globale e così capace di tenere tutto insieme in maniera coordinata, organica e coerente. Ebbene, quindi la domanda è questa: qual è il prezzo che abbiamo pagato, avendo perso dal giorno successivo sostanzialmente, perché dopo Genova quel movimento poi cessò di funzionare, di esistere così come è arrivato a Genova, dalla repressione, dal fatto che quel movimento sia stato interrotto in maniera così violenta e in maniera così esplicitamente dichiarativa, no? Cioè noi vi sfondiamo perché non potete essere così come siete, perché poi alla fine è un po' questo il messaggio che è arrivato. Mm-hmm. Ecco, oggi sarebbe stato diverso, qualcosa sarebbe stato diverso rispetto al disastro a cui stiamo assistendo?
2: Io penso che, diciamo che per me è stato uno spartiacque quel momento, ma per tanti, per molti, sia stata anche la scoperta brutale che lo Stato poteva rispondere in questo modo, che comunque poteva esserci un muro impietoso di fronte a normali e giuste istanze di un'intera generazione. Cioè io credo che abbia lasciato una ferita profonda e per certi versi anche irrimediabile. Su altre cose però bisogna anche essere ottimisti, cioè i vari semi che sono stati gettati poi si sono sviluppati in altro modo. Pensiamo al movimento Fridays for Future, pensiamo ai movimenti ambientalisti, quelli non sono altro che l'eredità di una certa consapevolezza che è nata in quei giorni. Pensiamo ai movimenti anche per la pace, i movimenti non violenti che hanno avuto comunque grande risalto in quel momento. È chiaro che non c'è più stata una situazione che abbia messo insieme tutta questa rete, questo è vero, non c'è più stata, però le domande che si ponevano quelle persone, quelle ci sono ancora e me le faccio io nel mio lavoro, perché faccio questo lavoro e faccio le stesse identiche domande, però se le fanno anche tutte le altre persone che poi hanno deciso di vivere la propria vita secondo quello che pensavano in quegli anni. Io conosco persone che poi sono andate a fare gli insegnanti, che allora di lavoro formano i ragazzi, costruiscono sensibilità e consapevolezza nei ragazzi. Conosco persone che hanno continuato a lavorare nel terzo settore, hanno continuato a lavorare nel sociale, persone, medici, infermieri, che fanno proprio questo nella vita, cercano di aiutare le persone. Cioè chiunque fosse là ha portato avanti nella propria vita quello che credeva. Poi è chiaro, come movimento globale forse l'abbiamo visto nei movimenti contro la guerra un paio di anni dopo, ma non sappiamo se ce ne sarà un altro simile.
1: Quel movimento lì aveva la capacità di contenere tutto, ma forse aveva un problema, come hai detto anche tu, di strutturazione, di organizzazione, di ingenuità, ok?
2: Sì.
1: Dopo Ci sono stati sicuramente dei movimenti che hanno ottenuto anche risultati importanti. Tu giustamente parlavi del sud del mondo, diciamo qualche anno dopo G8 di Genova, quindi qualche anno dopo il movimento no global, nel Sud America ci sono state delle esperienze costruite anche sulla visione del mondo che il movimento no global portava, che hanno condotto a esperienze di governo, no? Non so, penso alla Bolivia, Venezuela, no? Lula in
2: Sì.
1: Brasile, quindi lì qualcosa di si è arrivati quasi, no? A quello
2: Sì.
1: che qui nel nord del mondo, qui nell'Occidente, forse un po' di meno, c'è stata comunque un'opposizione importante alla guerra in Iraq, ci sono stati movimenti un po' sotterranei che sono riemersi, non so, la battaglia sull'acqua che c'è stata in Italia che ha portato al
2: Sì.
1: referendum. Io ovviamente non posso non pensare alle mobilitazioni immense in Europa, in Italia, ma anche un po' nel mondo per Gaza. Io lì in quel momento, quando ho partecipato alle manifestazioni, diciamo, sia per raccontarle che per viverle, no, per parteciparvi, ho in qualche modo risentito quelle sensazioni, cioè la percezione di un pezzo di mondo che si stava muovendo per qualcosa che riteneva profondamente ingiusto. Forse lì.
2: Ricordiamoci anche questo, io ho parlato male delle piattaforme perché chiaramente è un tema enorme questo della concentrazione di potere, però è anche vero che internet, ho avuto un déjà vu quando c'è stata, cioè, continua adesso, però la crisi a Gaza, perché questo movimento si è compattato attraverso i social e per la prima volta internet è ridiventato uno strumento di libertà e di democratizzazione, di accesso di alcune informazioni che non stavano passando attraverso il mainstream, il network globale delle informazioni occidentali. Quindi, in questo senso, io ricolloco una similitudine con Genova, perché per la prima volta ci si è, io faccio questo lavoro, ma tante persone si sono informate attraverso media non ufficiali, attraverso giornalisti indipendenti, magari che stavano sul posto e che non avevano accesso attraverso la BBC, ma attraverso Instagram. Quindi è un po' l'effetto collaterale del tecnofeudalesimo, no? Che in qualche modo attraverso vie secondarie, queste informazioni tra virgolette scomode riescono ad arrivare al grande pubblico e che hanno prodotto una mobilitazione di massa che oggettivamente non c'era più da anni. Per quello che dico che tutto è interconnesso, perché i movimenti ambientalisti, e questo è nel simbolo Greta Thunberg, poi si sono riallineati attorno a questa mobilitazione che rappresenta e
1: Assolutamente.
2: rappresentava proprio il simbolo dell'ingiustizia globale e della disuguaglianza tra nord e sud, sia nei fatti che nella percezione, diritti di serie A, diritti di serie B, eccetera. E è quello di cui si sta parlando. Quindi sì, oggettivamente c'è una similitudine, sia come dimensione del movimento, ma anche, che è una cosa che a me interessa particolarmente facendo comunicazione, come utilizzo della tecnologia, quindi in un modo magari non propriamente così ben voluto da chi quella tecnologia la possiede.
1: E che però può controllarla quasi al 100%,
2: Però
1: volendo,
2: c'è
1: questo è il
2: sempre,
1: problema.
2: però è vero, è verissimo, ma c'è sempre qualcosa che sfugge. C'è sempre, perché
1: Certo.
2: l'algoritmo pensa, perché le piattaforme pensano al profitto. In quel momento l'interesse che c'è stato per tantissimi giovani rispetto, per esempio, a quello che cosa accadeva a Gaza, ha portato l'algoritmo a portare in primo piano queste informazioni. Cioè è stranissimo se ci pensi, però io me lo
1: Sì.
2: ricordo, i
1: È
2: ragazzi
1: quasi un
2: fermati.
1: cortocircuito, diciamo, da un certo punto di vista.
2: È un totale cortocircuito. In nome del profitto, le piattaforme non hanno potuto fare a meno di far vedere quei contenuti spinti dall'algoritmo, spinti da una domanda, spinti da una necessità. Quindi è qualcosa di stranissimo su cui riflettere, un cortocircuito vero e proprio. Poi chiaramente non possiamo essere così ingenui. L'algoritmo C'è sempre e c'ha un interesse per farti vedere determinate cose, però ha prodotto anche questo risultato.
1: Approfitto della tua competenza professionale e anche del tuo essere stata parte di Indie Media. È giusto quello che dici? Adesso ci sono degli spazi di rimbalzo di un'informazione dal basso indipendente, ma come dici tu, sempre condizionati da logiche quasi appunto opposte. Quanto manca oggi e quanto sarebbe importante e quanto però sarebbe complicato riproporre una struttura come quella per esempio di Indymedia?
2: Ma guarda, da quel punto di vista, quel tipo di rete è impossibile, ormai non ci sarà mai più perché ormai il sistema della comunicazione online è completamente frammentato, ha mille altre possibilità. Esistono i vari influencer, esiste la possibilità per tutti, fondamentalmente gli youtuber, di fare quello che faceva Indie Media, ma con una concentrazione di potere che lì invece non c'era, perché Indie Media era completamente orizzontale. Questa orizzontalità secondo me non ci sarà mai più, perché ormai il sistema di comunicazione è cambiato. Ultimamente mi sono anche occupata delle sanzioni degli Stati Uniti nei confronti di chiunque avesse collaborato con la Corte Penale Internazionale e della Corte Penale Internazionale a riguardo della situazione a Gaza e del coinvolgimento di Netanyahu in crimini di guerra. Allora, gli Stati Uniti hanno avuto il coraggio di sanzionare i giudici della Corte Penale Internazionale. Si parla di persone arrivate ai vertici in posizioni apicali del diritto internazionale, persone inattaccabili. Quindi adesso il fatto che sanzioni anche un'associazione, un collettivo antifascista che si è sempre occupato di questo e che quindi si occupa di democratizzazione delle infrastrutture digitali per magari alcuni collettivi che non hanno la possibilità o non vogliono utilizzare le piattaforme proprietarie dei grandi oligarchi, è semplicemente ridicola. Però se non c'è stata ancora una presa di posizione forte dell'Europa per proteggere addirittura la Corte Penale Internazionale, ricordiamoci, cioè l'istituzione forse più importante al mondo, il tribunale più importante al mondo contro i crimini contro l'umanità, non vedo come si possa risolvere questa situazione e come qualcuno possa alzarsi e dire e mettersi a fianco di autistici inventati e dire guardate, c'è qualcosa che non va. Cioè, il problema è che c'è troppo che non va a monte. Sono stati sanzionati i giudici, la Corte Penale Internazionale, Francesco Albanese e anche queste associazioni. Bisogna farci delle domande e forse forzare a livello europeo una presa di posizione netta, perché ci sono degli europarlamentari che ci stanno lavorando, è verissimo, ma non ho ancora visto una presa di posizione netta. Netta dell'Unione Europea contro questi ricatti, contro queste sanzioni, che poi hanno a che vedere con la vita reale, eh? E riguardano, attenzione, sempre perché è tutto interconnesso, il problema del monopolio finanziario che hanno gli Stati Uniti e che neppure situazioni interessantissime che si occupano di finanza etica come banca etica possono evitare, perché sono il sistema finanziario in questo momento è ancora completamente controllato dagli Stati Uniti che possono chiudere i conti di chiunque sanzionandolo, determinando diciamo un prezzo altissimo per chi viene sanzionato. Non so se sapete le conseguenze delle sanzioni.
1: A grandi linee sì, viene sostanzialmente strangolata l'economia di quelle associazioni, cioè o di quelle persone.
2: Esatto, i giudici che sono stati sanzionati non possono aprire un conto corrente, non possono fare un bonifico perché il sistema finanziario è tutto legato al sistema americano. Quindi non possono usare Google, non possono usare l'email, cioè siamo completamente dipendenti, dobbiamo lavorare sulla nostra indipendenza strategica europea. Ormai dicono tutti, il problema è che è molto difficile, siamo in ritardo e non è una questione di sovranismo. È una questione di indipendenza e io ci credo tantissimo a questa cosa e ci sono tante associazioni molto avanti in Europa che se ne stanno occupando e speriamo che cambia qualcosa.
1: Siamo in conclusione, ti rubo soltanto una battuta finale. Nel 2001, la mia impressione, un quarto di secolo dopo, è che ci fosse più spazio, proprio la politica concedesse più spazio per poter costruire movimenti di opposizione dal basso. Adesso mi sembra molto più difficile. È una mia impressione, o tu la condividi un po', questa
2: Ma
1: visione un
2: forse
1: po' pessimistica, ecco.
2: io sono sempre stata un po' più ottimista, diciamo, perché sì, il mondo è cambiato e per certi versi questa disuguaglianza, questo dominio e questa concentrazione del potere è aumentata. Quindi da quel punto di vista non c'è dubbio. È più difficile? No, è più frammentato. Perché io vedo tante persone che si muovono, che fanno, vuol dire che attivismo vero e proprio e anche un'informazione che non deve essere necessariamente controinformazione, un'informazione giusta. Io ne vedo tantissime, soltanto che è tutto molto più frammentato tra chi non ha il potere, chiaramente. Quindi da una parte la concentrazione di potere, da una parte chi decide di stare fuori dal sistema, che neanche si incontra. Ognuno fa per sé in piccoli gruppi, magari. E questo i social media hanno costruito anche questa frammentazione perché l'informazione è troppa, poco filtrata e non si capisce da che parte stare, cioè tutto molto sfumato, non si capisce da che parte sta la verità, non si capisce a che credere. Per chiunque, non sto parlando soltanto di persone magari poco avvezze alla comunicazione, per chiunque ormai è difficile capire se una fotografia è vera o falsa, l'AI sta cambiando veramente tutto, quindi il pericolo è quello, il pericolo è la frammentazione e la confusione totale. Ci vogliono più filtri e ci vuole, non lo so, ci vuole più credibilità. Tra di noi anche, io faccio molta autocritica. Il sistema dell'informazione deve diventare più credibile.
1: Quello è il problema, che forse nel 2001 anche l'informazione, la chiamo mainstream, questa parola abusatissima, però per capirsi, era più credibile e quindi era più anche un riferimento. Adesso purtroppo, anche al netto dello sforzo di tanti giornalisti che ci provano, in generale c'è un po' questo deficit di credibilità, di cui poi tra l'altro si approfitta incredibilmente chi vuole anche in qualche modo demonizzare, abbattere i fenomeni dal basso, no?
2: È un altro cortocircuito,
1: Sì.
2: è un altro, esattamente, perché da una parte il sistema ha perso credibilità e quindi diciamo, vabbè, utilizziamo i social, utilizziamo YouTube, utilizziamo altri strumenti. Non sto parlando ovviamente per il mio luogo di lavoro, che posso dirne solo bene. Dall'altra, quello che c'è al di là è un caos totale e lo sarà sempre di più. Siamo ad un bivio, bisogna scegliere come governare questo caos. Io credo fermamente che le cose vadano fatte non dal basso ma dall'alto in questo senso. Ci vogliono delle regole ferree da parte dell'Europa. Ho cambiato negli anni un po' opinione perché dal basso noi dobbiamo costringere, per esempio, le grandi piattaforme ad avere delle regole certe uguali per tutti. E dobbiamo avere la trasparenza degli algoritmi, dobbiamo sapere di che cosa si nutre l'intelligenza artificiale, dobbiamo capire chi la governa l'intelligenza artificiale. Quindi dal basso purtroppo è difficile farlo. Quindi da una parte dobbiamo essere vigili dal basso e quindi continuare a fare rete, dall'altra parte ci vogliono delle regole sistemiche, dal mio punto di vista.
1: Assolutamente, dobbiamo anche pretenderle, dobbiamo pretendere queste regole sistemiche. Grazie tante Teresa. Buon
2: Grazie, grazie tantissimo.
1: lavoro e a presto.
2: A presto, buon lavoro a voi.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.